0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Aiutami a ricordare Jacob Elordi, chi è, cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io allora. Tre uomini una gamba, faceva la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, e tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando a 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta, nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bella.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, a un bacione. La Dani da Udine. Ciao,
0: ciao. Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione. Ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Battantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, è camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Tirdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palle dalla porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Tirdis, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Battantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se facciamo ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, capito? Primo film da persona seria ha vinto l'Oscar.
3: Bravo. Cioè, ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Ha vinto l'Oscar, sì, capito?
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: Un giochino,
2: pazzello, dove dice questo è quello

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng. Cos'è?
2: Io figo.
3: È scappata da Canosa.
1: Facciamola sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
1: Possiamo
3: era la
1: sentire
3: cugina
1: tutta
3: di Gaetano.
1: Vuoi andare alla fine?
4: Abbiamo altro ragazzi. Da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
5: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
0: Oh, Fabio,
4: Fabio, trovati un lavoro.
7: Non ti recada l'alma mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
5: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
4: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Grazie.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
9: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
4: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
4: Sì, sì, sì.
5: Brava.
4: Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
1: Questa cosa che non fa nessuno che faccia.
0: Davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio.
3: Lo sa.
5: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona, probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: occhio
5: li riconosci?
3: Malocchio, prezzemolo e finocchio.
5: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio.
1: Contro
3: il cugino è un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Queste cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio la preparazione notevole.
3: Senti,
1: la sentiamo tutta quanta.
3: Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
1: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi?
3: Verdetto
1: finale. Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
4: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
4: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
4: Ogni tanto lui parte con queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge.
4: Okay.
5: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma
4: quindi,
5: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Grazie. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
5: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: anche alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non li facciamo fare dopo 007, ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Sì, bello, mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
1: Questo
5: questa è mia moglie, l'Angela Bond Girl.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Poi abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, tuffato. Poi abbiamo Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica
5: la mia vita.
4: Esatto.
3: Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia, lei ha fatto l'attrice,
6: a posto di Cillian Murphy in
1: Poppenheimer.
6: Paolo Dini
3: sentiamo,
4: sì,
6: farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare, sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Qua siamo nella tribù dei ticacà e dei cacati.
6: Che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No, questo è un film per bambini.
3: Parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
4: Non ce l'ho.
3: Parcheggio perfetto.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
3: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era
7: Missione
0: Africa.
7: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via col vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No.
4: Sì, sì,
0: domani
4: certo.
0: Un altro giorno si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
4: Del budello. Per
0: di Rossella Oara.
3: Sì.
0: Giusto.
8: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Sentiamo un po' ora.
8: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
7: dopo Ululà, Castello, Ululì. Ma come ciao. Parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Frank Stein Junior.
1: E l'ultimo, questo è più facile di tutti. Però,
0: il livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
1: questo
4: ragazzi.
8: Che fa Manuel Fantone in Borotalco e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
0: Siete meravigliosi, sareste stati perfetti.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì. non ce l'ho, non la trovo. Scusa.
1: Però una cosa devi fare.
3: Così tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
3: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi. Ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
3: Propone il presidente quale nuovo 007.
5: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
3: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
5: Certo.
3: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
3: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
3: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
3: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
3: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
5: Certo.
3: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
3: Non ce lo diranno mai. Non ce lo
0: nel
3: voglio.
0: Caso sia stato un flop.
3: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?
0: Quale sarebbe?
3: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
6: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
6: Oggi poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: No. Buona
6: giornata.
0: Metal jacket.
1: No, era Banna Marchi questa.
3: Esatto. Allora io che
4: non darmi più, signore.
3: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare: mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere.
0: Che si chiamava
5: tenente Kilgor.
3: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Quello apocalisse.
3: Esatto. Sì, sì, sì.
0: Dai,
7: buongiorno,
0: dai,
7: banda. Visto la barba che mi sta crescendo, sì, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago, quello
1: che
0: tutto
1: vola,
0: bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non vuole, non...
1: No, impressionato.
5: Sì,
1: veramente.
5: Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: E fare tutto il giro.
3: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo, no, Bilbo.

0: stiamo parlando stamattina?
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
0: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
4: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Speriamo di no.
1: Bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
5: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
5: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
5: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do.
3: E
5: uiua!
6: Bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
6: La tribù dei che si do che si riunisse.
1: Sì.
3: Bravo.
6: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
4: Andrea,
6: nel 92?
4: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
1: Ah!
4: Dai.
0: Gigi,
6: il mio amico Gigi San Marche. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marche. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, di Andrea Roncato, che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa, l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
6: Mi ricordo quando ero giovane io. Che se davo dentro, peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto
0: ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
6: Accerchiatone.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase. Inizia da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro. Continuiamo i casting.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche a te, viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
3: Grande, li faremo sapere.
0: Salutiamo.
4: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone Leonardo, com'è andata?
4: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Giulianone.
4: 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincita, e non ha mai vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: lì.
3: Tappami
4: Levante.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori che
0: hanno fatto
1: grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone. Sei abbattuto. Dai.
0: Ora basta,
3: volevo infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
3: Scusate, guardare detto da me, basso. Detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
3: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
1: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete,
3: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza.
3: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
3: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: e si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora,
2: sono i maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
3: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
3: Sì.
2: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
3: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
3: Bravo!
5: Bravo! Si è rifatto anche mia cugina.
1: L'hanno smontato.
3: Se l'era già fatto.
1: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
1: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Non se lo fa sul frenulo.
1: Immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti.
3: Dai.
2: Tiberio Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo,
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
2: Tony Pitoni, Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con il Nirvana Marchi.
7: La banda di R101,
2: Ciolindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis. Dici. Che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì. Secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
3: Sì.
1: Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io allora. Tre uomini una gamba, faceva la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì? Potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, e tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi.

0: l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo. Quale?
2: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
2: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bella,
2: buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni Vale. Della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
3: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
3: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao, ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
4: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
4: Meno male.
5: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Batantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, è camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
5: Come domenica.
7: Una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
8: Bene, bene! Vai, vai, tamburino santo! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palle dalla porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Diz, te lo dice.
5: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, no, ce l'abbiamo a Batantuono.
4: C'è il derby veramente poi.
5: Sì, esatto.
4: Come
5: esatto,
4: ultima partita
5: esatto.
4: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
9: Se te facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
9: Lo so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo,
1: lo so.
9: Capito? Primo film da persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo. Cioè,
5: ha ragione.
9: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
9: Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
4: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
5: Quale?
4: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì. non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa devi fare.
3: Piace così tanto che
1: una
3: la teniamo
1: cosa
3: per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond.
2: Signori,
0: in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: No. Ehi là, mi chiamo Proce. Fernando Proce.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: La Casa presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
2: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel caso sia stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi. Da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atom.
0: No.
5: Buona giornata.
0: Full metal jacket.
1: No, era Vanna Marchi questa.
2: Esatto.
4: Allora io che non darmi più, signore.
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Cosa del genere.
0: Che si chiamava
3: tenente Kilgore.
2: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Lì è quello Apocalypse Now. Okay.
2: Esatto. Sì.
0: Dai,
6: buongiorno,
0: dai,
6: banda.
0: Siamo.
6: Visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola.
0: Tutto bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah, no, non vuole.
1: No, impressionato.
3: Sì, veramente. Ti invece con Suspiria di Dario Argento.
1: Quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo.

0: parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero,
0: è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
0: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
4: Lei non dorme più, amico di Cremona.
3: No,
4: lei non
0: speriamo
4: dormirà.
0: Speriamo
1: però,
0: di no.
1: Bella piccina, benvenuta in questo pazzo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
5: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
5: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Oh,
5: ce lo do io lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do. E
6: Wiwa. Bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
6: La tribù dei che si riunisse.
1: Sì,
3: bravo.
6: Vi ho mai raccontato di cosa ho fatto
4: Andrea,
6: nel 92?
4: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
0: Ah!
4: Dai.
0: Gigi, c'è cioè, Gigi San Marchi.
6: Gigi, il mio amico Gigi San Marchi. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marchi. E che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi,
3: sì,
0: è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
6: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro. Peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto ora.
0: Ma no, ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
6: Cioè, oddio.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Che lui può invecchiare in una frase. Inizio da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto
3: sai?
0: Di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: profilo destro, profilo sinistro. Continuiamo i casting.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone.
1: Ma
7: tu
1: ce l'hai
7: anche te, viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
4: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone Leonardo, com'è andata?
4: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, il nostro ragazzo ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Lui.
4: Là un gratta e vinci, te, Giulianone.
3: È proprio lui.
4: 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincita, e non ha mai vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: lì.
3: Tappami
4: le mani.
1: Ecco quello. Jerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: che hanno fatto
1: grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone. Si è battuto. Dai.
0: Ora basta,
3: volevo infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
3: Poi, scusate, detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però, è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
3: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete,
3: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza.
3: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
3: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora,
2: sono i maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
3: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
3: Sì.
2: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
3: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
3: Bravo!
5: Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
3: Se l'era già fatto.
1: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Non se lo fa sul frenulo.
1: Immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti.
3: Dai.
2: Tiberio Treppeli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo,
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
2: Tony Pitoni, Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, dici, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io allora. Tre uomini in una gamba, facciamo la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso capisco.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Noi. Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista, un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine. Ciao.
1: La Dani. La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Batantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino santo! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palo dalla porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, no, ce l'abbiamo a Batantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se te facciamo ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Lo so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, ho capito. Primo film da persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo. Cioè,
3: ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: perché noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: Un giochino, giochino pazzesco, dove vince questo è quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
1: Facciamola sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
1: Possiamo
3: era la
1: sentire
3: cucina
1: tutta
3: di Gaetano.
1: No. Devo andare alla fine.
4: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. E allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata.
5: A gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
4: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
7: Sono cercata l'alma mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
5: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
4: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Grazie.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
9: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
4: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
4: Sì, sì, sì.
5: Brava.
4: Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
1: Questa cosa che non fa nessuno che faccia
0: davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio.
3: Lo sa.
5: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai.
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia.
0: Beh.
10: Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: occhio,
5: li riconosci?
3: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
5: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Queste cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio la preparazione notevole.
3: Senti,
1: la sentiamo tutta quanta.
3: Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
1: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
1: devo andare, finale. Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
4: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
4: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
4: Ogni tanto lui parte con queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge.
4: Okay.
5: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma a causa di problemi finanziari rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Grande vittoria. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui. Torna domani alle 8 su R101.

0: magari anche alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: C'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci. Questa è mia moglie, l'Angela Bond Girl.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Quando ho pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, profumato. Poi abbiamo Jerry Calà. Jerry Calà li facciamo fare. Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica
5: la mia vita.
3: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier. A posto di Cillian Murphy in Oppenheimer. Paolo Dini.
3: Sentiamo.
6: Sì. Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei cacà e dei cacati.
6: Oh, che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No,
3: parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
3: Chi è che il parcheggio perfetto?
1: È
0: Jim
1: Mask.
0: Jim Tony.
3: The Mask.
1: Ace Ventura.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
1: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo al prossimo.
0: Era Missione Africa.
8: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via con vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No.
0: Sì, sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello. Per
0: di Rossella O'Hara.
3: Sì.
0: Giusto.
9: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Sentiamo paura.
9: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
8: dopo ululà, castello ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche San Junior.
1: E l'ultimo, questo è più facile di tutti. Questo
0: livello Militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
8: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
1: questo
4: ragazzi.
9: Che fa Manuel Fantone in Borotalco, e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
3: Sì,

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì. E non ce l'ho, non la trovo. Scusa.
1: Però una cosa
3: mi piace
1: devi
3: così
1: fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: No. Ehi là, no. Mi chiamo Proce. Fernando Proce.
3: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: La Casa Presidente.
3: Propone il presidente quale nuovo 007.
5: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
3: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
5: Certo.
3: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
3: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
3: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo.
3: Anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari, che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
3: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
5: Certo.
3: E in sala erano in tre, forse. Non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
3: Non ce lo diranno mai. Non ce lo
0: nel
3: voglio.
0: Caso sia stato un flop.
3: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?

0: Quale sarebbe?
1: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
2: Buongiorno banditi. Ciao. Oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà signore. Avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: Allora, buona giornata. Metal jacket.
3: No, era Vanna Marchi
1: questa. Esatto.
3: Allora io che non darmi più, signor
1: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Cosa del genere.
0: Che si chiamava
4: Tenente Kilgore.
1: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Buongiorno
5: banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago, quello
6: che
0: tutto
6: vola,
0: bianco, esatto.
6: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, cioè, non vuole.
6: No, impressionato.
4: Sì, veramente. Ti invece con Suspiria.
6: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
6: No.
0: Fare tutto il giro.
1: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
6: Dildo. No, Dildo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io allora. Tre uomini in una gamba, facciamo la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, diventa... Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione. Ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Abbatantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, che camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se vi facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'è da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, capito? Primo film, la persona seria ha vinto l'Oscar.
3: Bravo. Cioè, ha ragione.
8: Cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Vinto l'Oscar, sì, capito?
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: È un giochino,
2: dove vince questo è quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
1: Facciamolo a sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
1: Possiamo
3: era la
1: sentire
3: cucina di Gaetano.
1: No. Devo andare alla fine.
4: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
4: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
4: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
6: Sono cercata l'alma mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
4: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
7: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Grazie.
0: Avanti.
8: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
8: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
8: Il ginsetto.
4: Ginsetto.
8: Vado da solo nella botola.
4: Sì, sì, sì.
1: Brava.
4: Sì, si chiama quando arrivi.
1: Avviati. Questa cosa che non fa nessuno che faccia.
0: Davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
4: È peggio.
3: Lo sa.
4: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai.
9: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
1: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: occhio, li riconosci? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
1: Vedi?
3: È come battizzo contro malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Queste cose dicevo dal giovane, senti, proprio la preparazione notevole. Senti,
3: io andrei col verdetto.
1: Quanta.
3: Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti.
3: Sempre.
1: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
1: verdetto finale. Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
4: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
4: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
4: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
4: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto lui parte con queste cose.
4: No, perché è un finale da challenge.
1: Okay.
4: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma a causa di problemi finanziari rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
4: hai capito?
0: Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui. Torna domani alle 8 su R101.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Christian.
0: Ciao Christian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Christian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare dopo 007, ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
3: Dazzy Driver. Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. E il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
1: Questo
5: è mia moglie, l'Angela Bond Girl.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. Ce l'avamo camerati. Ma abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, tuffato. Poi abbiamo Jerry Calà, li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica la mia vita.
4: Esatto.
3: Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Mara. Lei ha fatto l'attrice.
6: A posto di Cillian Murphy in
1: Poppenheimer.
6: Paolo Dini
3: sentiamo.
4: Sì.
6: Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticaca e dei cacati.
6: Che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No, questo è un film per bambini.
3: Parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
4: Non ce l'ho.
1: Parcheggio perfetto.
0: Ace Ventura, eccolo, ce l'avevo.
1: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
8: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via col vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No,
0: sì, sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello.
0: Di Rossella Oara.
3: Sì.
0: Giusto.
9: Quando va via, Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
9: Poi è stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
8: Lupo, ululà, castello, ululì. Ma ciao. Come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche Saint Junior.
1: E l'ultimo, questo è più facile di tutti. Però,
0: il livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
8: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
3: questo
4: ragazzi.
3: Borotalco.
9: Che fa Manuel Fantone in Borotalco e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
0: Siete

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, e no, non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa
3: mi piace
1: devi
3: così
1: fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non me la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: No. E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
3: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: La Casa presidente.
3: Propone il presidente quale nuovo 007.
5: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
3: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
2: Certo.
3: Cioè, lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina
3: sì.
0: con l'intelligenza artificiale,
3: certo,
0: l'ha pubblicata
3: certo.
0: lui.
3: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
3: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari, che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
3: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
5: Certo.
3: E in sala erano in tre, forse. Non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
3: Non ce lo diranno mai. Non ce lo
0: nel
3: voglio.
0: Caso sia stato un flop.
3: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?
0: Quale sarebbe?
3: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
6: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
6: Oggi poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: Buona
6: giornata.
0: Metal Jacket.
1: No, era Vanna Marchi questa.
3: Esatto. Allora io che
4: non darmi più, signore.
3: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere.
0: Che si chiamava
5: Tenente Kilgore.
3: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Quello apocalissimo.
3: Esatto. Sì.
7: Dai, buongiorno, dai, banda. Visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola.
0: Bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah, no, non vuole.
1: No, impressionato.
5: Sì,
1: veramente.
5: Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
3: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo. No, Dildo.

0: stiamo parlando stamattina?
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Non lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Speriamo
1: di no. Bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo solfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do.
3: E
6: uiua.
7: Bravissimo il nostro amico
1: Andrea, buongiorno.
7: La tribù dei che si do che si riunisse.
1: Sì.
3: Bravo.
7: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
0: Ah! Dai. Gigi, c'è anche Gigi San Marco.
7: Gigi, il mio amico Gigi San Marco. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marco. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, di Andrea Roncato, che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa, l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Ma se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che se davo dentro, peccato che la chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto
0: ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Cioè, sono miei al cacciatone.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase, inizio da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cielone. Ma tu ce l'hai anche te, viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, il nostro ragazzo ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Giulianone.
5: 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincita, dai, non ha mai vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: di.
3: Tappami,
5: Levante.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori che
0: hanno fatto
1: grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Perché hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone. Sei battuto. Dai.
0: Ora basta,
3: volevo infierire anche di martedì. Ma
1: però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
3: Scusate, guarda detto da me, basso. Detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti
3: poco da ridere,
1: è così che funziona.

0: che Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie per...
2: Ah, però è successo.
1: Grazie per...
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Andrea. Signori, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete, eh.
1: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in
0: grande
2: di martedì.
0: Mara, attrice,
2: sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
1: Bravo!
5: Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
1: Se l'era già fatta.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Beh, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Non se lo fa sul frenulo.
2: Immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace. Facciamo entrare tutti gli ospiti.
1: Dai.
2: Tiberio Treppeli, poi Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle.
0: Bellissimo.
2: Carmen di dietro. E poi la campionessa di salto del tornello, Emira Staffelli, con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Max Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce. Tony Pitoni, Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.

0: Non è una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, dici, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
3: Sì.
1: Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io allora. Tre uomini una gamba, faceva la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata.

0: ragazzi.
1: Che belle, ciao, le Vale. Canzoni della Sirenetta.
2: Bella, brava, avanti.
3: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
1: Ciao Daniela.
3: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, a un bacione, la Dani da Udine.
1: Ciao, ciao Dani.
2: La Dani, la casa nella prateria.
4: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
2: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
4: Meno male.
5: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Abbatantuono giovane nel film Eccezional Veramente, nella parte di Tirzan, e camionista tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
5: Come domenica.
6: Una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Diz, te lo dice.
5: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
1: Sentiamolo, no, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
4: C'è il derby veramente poi.
5: Sì, esatto.
4: Come
5: esatto,
4: ultima partita esatto, di campionato. Ma sentiamo sì, Diego di oggi.
8: Questi film facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era vero, da divertirsi.
2: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai film. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo,
2: so,
8: capito? Primo film da persona seria ha vinto l'Oscar.
2: Bravo. Cioè,
5: ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
1: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Vinto l'Oscar, sì, capito?
1: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
4: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
5: Quale? Ma
4: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente. Hezbollah riferisce di scontri con Israele nel Libano meridionale. Nonostante la tregua, venerdì scorso a Washington, il Libano e Israele avevano accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco per proseguire i negoziati. Sempre poco fa Tel Aviv ha affermato che tutti i 430 attivisti della flottiglia saranno trasferiti in Israele. Trump dice che Teheran ha tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana, poi dice il presidente americano: attaccherò. Il G7 finanze dichiara la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Standard & Poor avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Il governatore di Banca Italia Panetta avverte tra crisi energetica e intelligenza artificiale, attualmente c'è uno shock di offerta. Maldive, il team di sub finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, dell'altra ricercatrice Odenio. Modena, convalida dell'arresto e custodia cautelare in carcere chiesto dalla procura per l'uomo che ha ferito 8 persone a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati, Salim El Kudri voleva colpire quante più persone possibili. Il tennis in chiusura dopo Roma e Parigi, Alcaraz rinuncia anche ai tornei di Queens e Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Lo spagnolo scrive sul suo profilo Instagram: mi alleno per tornare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: quando sarà l'Italia a dover votare Sal da Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna, della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza. Ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E wiwa!
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io. E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su trippa da

0: oggi stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101,
1: oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Beh, sei lì, ma oggi c'è questo, no?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Qua. Che profumino che avete cucinato oggi? Pulpette di. Non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, il, quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: E lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa.
0: Papone!
2: Come stai? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No? Come è andata la tua giornata?
1: Cosa che di solito non avviene mai di soldi, cioè nel senso che solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì, ah sì? Sì. Ah,
0: inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestivo.
1: Quello
2: noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
2: Dopo tanti anni terribile,
1: evidentemente.
2: No, in effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, boh, è strano.
0: E sapori che ti riportano. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. Sì. È subito 20 miglia quando prendevo il martelletto, andavo a cercare le pigne. Ah. E
5: prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao allora, Carlo,
6: l'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, ma l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda Vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie,
5: internazionale.
6: Quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, l'Abronzistan.
5: L'Abronzistan?
6: Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
2: Il Salemistan.
6: Salemistan, Sanremistan e poi grande il nostro Salda Vinci. Dicevo, è andata fortissimo.
2: Carlo.
6: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio.
0: Sì.
6: A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: No, per forza.
6: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
1: È stata brava.
2: Ma dove?
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono alla sul finale proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
6: Sì. Noi lo attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata di questo Eurovision.
0: Che ovviamente supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
1: Salutiamo
6: San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Vi ricordo Salda Vinci che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
0: Tale quale Salda Vinci.
6: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: Riccardo Russo, tra l'altro.
5: È vero, come c'è sta roba. Che
6: eccola qua. L'ho fatta io,
5: Bella.
0: Cavolata.
5: L'ho già sentita.
6: Questo, grazie a me.
2: Sì, che poi
6: tutto per la SIAE. Tutto per la SIAE.
2: Questo, no, SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baldo. Questa qui.
5: Sì,
2: ma comunque.
5: Sì.
6: Salutiamo.
0: Sì. Tutta l'Europa.
6: Quindi ci sente in questi giorni. Insomma, io seguirò l'Eurovision.
0: Certo, Carlo. Finale sabato sera.
6: Un'ultima domanda. Dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano.
2: piano. Salemistan confina con Pierellistan.
6: Era Sanremistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Sanremistan, ho capito. Salemistan
1: anch'io.
2: È uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

0: 100. A Vienna ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
1: Non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una
2: Ho visto
1: spinciata.
2: Delle immagini di Sal, adesso è andato dentro,
0: Bello
3: Sal
0: spettacolo.
3: Vinci, amatissimo da tutti.
1: Davvero?
3: Tutti hanno ballato la sua canzone.
0: Davvero? Per sempre
3: tutti.
0: Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
3: Anche l'Islanda.
0: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
1: Ah sì?
0: Dall'abito, esatto.
2: Nel velo.
1: Ecco.
2: Sì.
4: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
1: Addirittura.
4: È un bel momento. Tutto questo su che canale è?
1: Sul secondo?
0: Sulla Rai 2. Canale, sì, Rai 2. La finale sarà su Rai 1, credo di il classico di solito fanno così. E sabato sera si vedrà, l'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal da Vinci sta funzionando. Il pezzo va.
1: Il pezzo funziona.
0: Sì.
1: Non era mica scontato.
4: Funziona anche la tua torta della nonna, devo dire.
2: Sì. È buona, nonostante tutto.
4: Preso 8 etti un pezzo.
0: Vuoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo?
4: Molto buona.
0: Stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
1: Al buio e al volo.
0: Esatto.
1: Quella cosa che anche
0: si fa prima, vedi, per fare prima unisco due parole.
1: Dai, certo. Sentiamo cosa avete detto.
0: Vai.
5: Buongiorno, mia figlia fa danza, fa Ilse, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
0: La caratteristica.
1: Poi?
6: Manda buongiorno! Lo spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni Black!
0: Però lo riconosce al buio per altri motivi.
1: Lo spigolo del letto, sì.
4: Poi ti accorgi, diciamo.
1: Io prendendo il metro ogni mattina, a occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
4: Sì.
0: Conosci per nome?
4: Anche la nazionalità e l'etnia.
1: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
4: Boia davvero.
1: Sì. Chi è?
0: Questi passi li riconosceremo da lontano, il nostro Adriano Celentano.
3: Come avete fatto a capire?
2: È così. Dalla voce,
1: dalla
0: è quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
7: Saremo io.
2: Ho capito, bella.
1: No. Ma fammi sentire Bangaranga.
4: Ce ne eravamo liberati per fare.
0: Invece.
1: Questa cos'è? Certo, pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
4: Dietro quando?
1: Si va negli anni 70, per
0: credo
1: forza.
0: Di sì. Dove vinsero con Waterloo.
1: Okay.
4: Che bello.
0: Poi
4: non svegliamo.
0: Cucina. Da
1: Waterloo a Water Closed. Che è questo?
0: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cine e panettoni.
1: Sì.
2: Eccolo!
0: Quello che gli basta una parola. Massimo l'inizio di una frase per capire la citazione e riconoscere.
4: Se io gli dico finale, ad esempio.
2: Finale è un po' poco, però.
1: Vabbè.
2: Finale di un ogni
4: finale.
1: Niente, una gliel'abbiamo chiesto.

0: abbiamo cambiato. Allora c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente, qualcosa.
2: Dai, sì, sì, sì, un'atmosfera.
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah, sì.
4: Sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo,
4: te lo faccio, te lo faccio io il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanetto.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
3: Anzi, il mio pulsante fa tutto.
2: Beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, e che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
4: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è
3: pure
1: tratta.
3: Scambiate per Mereghetti.
4: Dai.
0: State zitta. Armato. 3, 2, 1, dai!
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa positivo.
1: Sei già prenotato Riccardo Russo.
2: Ma senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco. Preciso.
1: Sentiamo, sentiamo.
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa po' senti come parli.
6: Ah, la pirla, faccia tu caffè.
5: Tu sei preciso. Mi pari avvocato Prisco.
3: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
3: Vabbè.
1: 1-0 per
3: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti? Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo. Prego.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
3: Boh.
1: Pronti?
2: Dai.
1: Cristian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.

0: Ari?
1: Sì.
2: Un'altra, dai.
0: Vai, Cristian.
2: Sì. 3, 2, 1 e sì.
3: Ma non vedi che c'ho in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
2: Questa la so chi.
1: No, questa no. Sì, sì.
4: Marco cane.
2: Secondo me è Natale sul Nilo.
1: Ma no, che? No, no.
4: Sono indeciso. C'è anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
0: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
1: L'altro è Enzo. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
2: No, devi te arrivarci te, mica lui. Enzo Salvi, sicuro.
1: Enzo Salvi, sì, sì, ovvio. Con Boldi.
2: Si riferisce a
0: con
2: Boldi.
0: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra.
2: Dai, Ricky, vai tu.
1: Vacanze di Natale 91?
0: 2000!
2: Ma come 91, Enzo Salvi? Ho sbagliato. Il film.
1: Ho sbagliato, 2000. Dove vedi che era facile battermi, però.
0: Allora siamo ancora a uno pari, Cristian.
1: Ce n'è bisogno
0: ancora
1: di un'altra.
2: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
1: Vai.
5: Io mi chiamo Poppea.
2: Dai. Poppea. Facile.
6: Io mi Antonio Servillo.
0: Chi si prenota?
5: Arrivederci, signor giudice.
1: E già le puppe appena e già le puppe
2: Poppea
1: SPQR
2: appena.
0: Chi era, dai, Poppea? Cristiano.
1: Anna Falchi.
4: La famosa Anna Falchi. Che
2: sono Poppea.
4: Riconosco anche così.
2: Ma il film è il
4: titolo SPQR.
0: Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
4: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
2: l'ultima.
4: Allora. Posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
2: C'è la possibilità.
1: Dai.
0: Tensione, suspense.
7: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto vendicello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
1: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di cuore.
2: Ti mette di cuore e di panza.
1: E di panza, bravo
7: Cristiano.
1: Vacanze di Natale. No.
4: Vacanze a New York.
0: No,
2: ragazzi, io la so.
1: Vacanze in America,
2: ragazzi.
7: Ma beata l'ignoranza, si sta bene de mente, de core e de panza.
4: Ha vinto Leonardo Fiasco.
0: Che bello, momento altissimo, ragazzi, sì, qui alla banda di R101.
2: Il cinema di sé.
4: Questa sì è divulgazione,
2: sì, sì, è arte, tutti. La settima arte.
1: Neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto, io veramente una cosa.
4: Voleva farlo Alberto Angela questo momento su di radio.
1: Sì,
4: poi abbiamo detto no, Alberto, non ti scordare.
2: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
0: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
4: Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
2: Figurati.
4: Qual era? Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
0: Siamo andati proprio al cineparetto nel
4: quello
0: puro.
1: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
0: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
2: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
4: Cornetti alla crema,
2: citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
8: E anche sto gioco ce lo siamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Israele conferma di avere bloccato tutte le 77 navi della Global Sumud Flottiglia verso la striscia di Gaza. Trattenuti 430 attivisti, 29 sono italiani, tra cui il deputato pentastellato Caro Tenuto. Il ministro Tajani chiede che venga assicurata la loro incolumità. Il Pentagono ridurrà da 4 a 3 le brigate in Europa, mentre Donald Trump dà un nuovo ultimatum all'Iran. 2 o 3 giorni poi concluderemo il lavoro, non avrà armi nucleari. Intanto 2 petroliere cinesi hanno lasciato lo stretto di Hormuz dopo 60 giorni di blocco. Dal G7 delle finanze a Parigi l'imperativo a riaprire il corridoio di mare e risolvere il conflitto. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Venerdì in Consiglio dei Ministri

0: annuncia Giorgetti, saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Stamane riprenderanno le operazioni di recupero di Giorgia Sommacale, della ricercatrice Odenino, i cui corpi sono stati individuati nella parte più remota della grotta di Alimatale Maldive, dove hanno trovato la morte altri tre subacquei. Ieri riportati in superficie la professoressa Montefalcone e il ricercatore Gualtieri. Già in Italia la salma dell'operatore Benedetti. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Resta in carcere il Cudri, il 31enne, che sabato si è lanciato alla guida della sua auto contro i passanti a Modena. Un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, per uccidere più persone possibile, si legge nell'ordinanza con cui il giudice ha convalidato l'arresto. Calcio: il Monza batte Juve Stabia nella gara di ritorno delle semifinali dei play-off di Serie B e nell'ultimo atto, che vale un posto nella massima serie, troverà la vincente di stasera tra Palermo e Catanzaro. Tennis: Alcaraz salterà anche Wimbledon, il polso non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna, della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza. Ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E wiwa!
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io.
0: L'ho preparata io.
3: E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su 3.

0: Oggi stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101.
1: Oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Cioè, sei lì, ma oggi c'è questo. No?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Qua. Che profumino che avete cucinato oggi? Pulpette di. Non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, il quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa.
0: Pappone!
2: Come stai? Eh? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No? Come è andata la tua giornata?
1: Cosa che dico, non avviene mai di soldi, cioè nel senso che mai. Solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì, ah sì? Sì.
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro
1: davvero?
0: Gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestivo.
1: Quello
2: del noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Ciao. Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia
0: Dai.
4: Alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
2: Dopo tanti anni terribile, quindi
1: evidentemente.
2: No, in effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, boh, è strano.
0: E sapori che ti riportano. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto.
2: Sì.
0: È subito Ventimiglia quando prendevo il martelletto andavo a cercare le pigne.
5: Ah.
0: E
5: prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, sì. Uno dei re dei festival in Italia ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao Carlo.
6: L'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, ma l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda Vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie,
5: internazionale.
6: Quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, sì. L'Abronzistan.
5: Sì. L'Abronzistan.
6: Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
2: Il Salemistan.
6: Salemistan, Sanremistan e poi grande il nostro Salda Vinci. Mi dicevo è andata fortissimo
2: Carlo.
6: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio.
0: Sì.
6: A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: No, per forza
6: devo sorridere. Allora Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
1: È stata brava.
2: Dove?
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono sul finale proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
6: Sì. Noi lo attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata di questo Eurovision.
0: Che
6: ovviamente
0: supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
1: Certo.
6: Salutiamo San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino.
1: Sì.
6: Ma questo è altro. Vi ricordo Salda Vinci che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
5: Tale quale Salda Vinci.
6: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: Riccardo Russo, tra l'altro.
5: È vero,
2: come
5: c'è
2: fa,
5: sta
2: no?
5: roba.
6: Eccola qua. L'ho fatta io,
5: Bella.
0: La volata.
5: L'ho già sentita.
6: Questo grazie a me.
2: Sì, che poi
6: tutto per la SIAE.
2: SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baldo. Questa qui.
5: Sì,
2: ma comunque.
5: Sì.
6: Salutiamo.
0: Sì. Tutta l'Europa.
6: Quindi ci si sente in questi giorni. Insomma,
2: Senta.
6: Io seguirò l'Eurovision.
0: Certo,
6: sì.
0: Carlo, finale sabato sera.
2: Un'ultima domanda.
6: Dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano.
2: Salemistan confina con Pierellistan?
6: In realtà era Sanremistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Sanremistan, ho capito Salemistan.
1: Anch'io.
2: È uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: A Vienna ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
1: Non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una
2: sbirciata? Ho visto delle immagini di Sal, adesso è andato dentro,
0: Bello
3: Sal
0: spettacolo.
3: Da Vinci, amatissimo da tutti.
1: Davvero?
3: Tutti hanno ballato la sua canzone.
0: Per sempre
3: tutti.
0: Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
3: Anche l'Islanda.
0: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
1: Ah sì?
0: Dall'abito, esatto.
2: Velo.
1: Ecco.
2: Sì.
4: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
1: Addirittura.
4: È un bel momento, è un bel momento. Tutto
1: sì,
4: questo su che canale è?
1: Sul secondo?
0: Sul canale, sì, la finale sarà su Rai 1, credo di il classico di solito fanno così. E sabato sera si vedrà, l'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal Da Vinci sta funzionando. Il pezzo va.
1: Il pezzo funziona.
0: Sì.
1: Non era mica scontato.
4: Funziona,
1: ho detto.
4: Anche la tua torta della nonna, devo dire.
2: Sì, è buona, nonostante tutto.
4: 8 etti, un pezzo.
0: Puoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo?
4: Perché
0: stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
4: Al buio.
1: Al buro.
2: Al buio e al volo.
0: Esatto.
1: Quella cosa che anche
0: si fa prima,
1: chiusi.
0: Vedi, per fare prima unisco due parole.
1: Dai, certo. Sentiamo cosa avete detto.
0: Vai.
5: Buongiorno, mia figlia fa Ilse, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
0: La caratteristica.
1: Poi?
6: Manda buongiorno! Lo spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni Black!
0: Quello lo riconosce al buio per altri motivi.
1: Lo spigolo del letto, sì.
4: Poi ti accorgi, diciamo.
1: Io prendendo il metro ogni mattina, a occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
4: Sì.
0: Riconosci per nome?
4: Anche la nazionalità e l'etnia.
1: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
4: Sì.
1: Chi è?
0: Questi passi li riconosceremo da lontano, il nostro Adriano Celentano.
3: Come avete fatto a capire?
2: È così. Dalla voce,
1: dalla G.
0: È quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
7: Saremo io.
2: Ho capito, bella.
1: No, ma fammi sentire Bangaranga.
4: Ce ne eravamo liberati per qualche
0: invece.
1: Questa cos'è? Certo. No, pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
4: Dietro quando?
1: Si va negli anni 70, per
0: credo
1: forza.
0: Credo di sì. Dove vinsero con Waterloo.
1: Okay.
4: Che bello.
0: Poi
4: non svegliamo.
0: Cucina. Da
1: Waterloo a Water Closed. Che è questo?
0: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cine e panettoni.
1: Sì.
2: Eccolo!
0: Quello che gli basta una parola. Massimo l'inizio di una frase per capire la citazione e riconoscere.
4: Io gli dico finale, ad esempio.
2: Finale è un po' poco, però. Finale di un ogni
4: capisco.
2: Finale.
1: Niente, una gliel'abbiamo chiesto.

0: fatica, abbiamo cambiato. Allora c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, lo scorreggente qualcosa.
2: Dai, sì, un'atmosfera. Oh.
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
3: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
4: Ah sì,
5: sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo,
5: te lo faccio, te lo faccio io il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
4: Sì, il mio pulsante fa tutto.
2: Beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, e che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
5: Vado. E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
4: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è tratta.
4: Pure.
2: Vabbè,
4: scambiate per Mereghetti.
0: Dai. State zitta. Armato. 3, 2, 1, dai!
6: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Ma poi senti come...
1: Sei già prenotato, Riccardo Russo.
2: Ma poi senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso!
1: Sentiamo.
6: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Ma poi senti come parli.
7: Ah, la pirla, faccia tu caffè.
6: Tu sei preciso, me la riavvaca da Prisco.
4: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
4: Vabbè.
1: 1-0 per
4: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
0: Dai,
1: Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo. Prego.
8: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
0: Secondo me è la prenotazione.
5: Posso provare un aiuto?
1: Vai, certo, sarà, Paolo.
5: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
4: Vacanze di Natale.
8: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
9: Anche questo Natale.
2: Grande Garrone. Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
4: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Altra, dai.
1: Vai,
0: sì,
1: Cristian.
0: Sì. 3,
1: dai.
0: 2, 1 e sì.
10: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so anch'io.
5: No, questa no.
4: Marco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
4: No, sono indeciso. C'è anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è Enzo. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
5: No, devi te arrivarci te, mica lui.
0: Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio. Con Boldi.
0: Si riferisce a
1: con Boldi.
0: Boldi,
1: dai, sì. Dilla. Dimostra.
5: Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
1: 2000!
0: Ma come 91, Enzo Salvi?
2: Ho sbagliato.
0: Il film.
2: Ho sbagliato, 2000. Dove vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari, Christian.
2: Niente,
1: abbiamo
2: ce n'è bisogno
1: ancora
2: di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
11: Io mi chiamo Poppea.
0: Poppea. Facile.
11: Io mi Antonio Servillo.
1: Chi si prenota?
11: Arrivederci, signor giudice.
2: E già le puppe appena e già le puppe
11: appena
2: SPQR
4: appena appena.
1: Chi era, dai, Poppea? Cristiano.
2: Anna Falchi.
4: La famosa
2: SPQR
4: appena appena.
1: Chi era, dai, Poppea?

0: la possibilità.
1: Dai.
2: Tensione, suspense.
3: Ma vuoi mettere l'aria inguinata e zossa di Los Angeles con sto venticello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
4: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di cuore.
0: Di mente, di cuore e di panza.
4: E di panza, bravo
3: Cristian.
4: Vacanze di Natale. No.
1: Vacanze a New York.
2: No,
0: ragazzi, io la so.
4: Vacanze in America, ragazzi.
3: Ma beata l'ignoranza, si stai bene di mente, di cuore e di panza.
1: Ha vinto Leonardo Fiasco.
2: Che bello, momento altissimo, ragazzi, sì, quella proprio... banda di R101.
0: Il cinema di sé.
1: Questa sì è divulgazione.
0: Sì, è arte, tutti. La settima arte.
4: Neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto. Io veramente una cosa.
1: Voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
4: Sì,
1: e poi
4: sì,
1: abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
0: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
2: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
1: Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
0: Figurati.
1: Qual era? Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
2: Siamo andati proprio al cineparetto nel
1: quello
2: puro.
4: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
2: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
0: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
1: Cornetti allora, alla crema,
0: citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
5: E anche sto gioco ce lo seguo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Putin da Pechino, dove in visita ribadisce: la Russia mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. L'omologo cinese Xi parla di fedeltà incrollabile tra i due paesi, ma invoca anche l'immediata cessazione delle ostilità in Medio Oriente. L'Iran non avrà l'arma nucleare, ribadisce Trump, che dà alla Repubblica Islamica 2 o 3 giorni per finalizzare un accordo che porrebbe fine al conflitto. Secondo il Wall Street Journal, Stati Uniti e Israele sono pronti per un attacco a breve. La Commissione europea sta valutando la richiesta dell'Italia di estendere l'applicazione della clausola nazionale di salvaguardia anche al contrasto della crisi energetica, oltre alla difesa. Il ministro Giorgetti annuncia verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Venerdì in Consiglio dei Ministri provvedimenti anche sull'autotrasporto. A Modena il Cudri voleva la strage. Per il giudice che ha convalidato il fermo non ha agito per i suoi disturbi psichici e non è terrorismo. L'uomo sabato ha falciato con la sua auto a tutta velocità un gruppo di passanti, stava pianificando la fuga in Marocco. La morte dei 5 subacquei italiani alle Maldive. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Ieri recuperati anche i corpi di Montefalcone e Gualtieri e le loro telecamere. Oggi nuova immersione per riportare in superficie la figlia della professoressa e la ricercatrice Odennino. Si rafforza la pista dello smarrimento in grotta. Calcio: Monza piega Juve Stabia nel ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B ed è in finale per un posto nella massima serie. Troverà la vincente di stasera tra Palermo e Catanzaro. Ciclismo: Filippo Ganna vince la 10ª tappa del Giro d'Italia eguagliando Merckx per le vittorie nel cronometro della Corsa Rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: numero 1.
1: Non sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
2: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
1: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
3: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza. Ce la posso fare a 55 anni.
2: Lo so.
3: E we want.
2: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
4: L'ho preparata io. E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
2: Dove?
4: Su Trippa da

0: Oggi stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101,
1: oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Cioè, sei lì, ma oggi c'è questo, no?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Che profumino che avete cucinato oggi, pulpette di... non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, sì, quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa...
0: Pappone!
2: Come stai? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No? Come è andata la tua giornata?
1: Cosa che di soldi, non va bene mai di soldi, cioè nel senso che solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì. Ah sì? Dici.
0: Inizia a fare le fusa forse, come i gatti di Renato, che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestione.
1: Quello della
2: noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
1: Dopo tanti anni
2: terribile,
1: evidentemente.
2: In effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, boh, è strano.
0: E i sapori che ti riporta. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. Sì. È subito 20 miglia quando prendevo il martelletto, andavo a cercare le pigne.
5: Ah. Prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia, ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao Carlo.
6: L'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda Vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie
5: internazionali.
6: Quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, l'Abronzistan. Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
2: Il Salemistan.
6: Salemistan e poi grande il nostro Salda Vinci. Dicevo, è andata fortissimo.
2: Carlo.
6: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio.
0: Sì.
6: A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: Per forza.
6: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
2: È stata brava.
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono sul finale, proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
6: Noi la attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata, di questo Eurovision.
0: Che ovviamente supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
6: Salutiamo San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Vi ricordo Salda Vinci, che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
0: Tale quale è Salda Vinci.
6: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: Riccardo Russo, tra l'altro.
5: È vero, come c'è sta roba.
6: Eccola qua. L'ho fatta io,
5: Bella.
0: Cavolata.
5: L'ho già sentita.
6: Questo, grazie a me.
2: Sì, che poi...
6: Tutto per la SIAE. Tutto per la SIAE.
2: Questo... No, SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baldo. Questa qui.
5: Sì,
2: ma comunque.
5: Sì.
6: Salutiamo.
0: Sì. Tutta l'Europa.
6: Quindi ci sente in questi giorni. Insomma, io seguirò l'Eurovision.
0: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
6: Un'ultima domanda. Dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano.
2: piano. Salemistan confina con Pierellistan.
6: Era Sanremistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Sanremistan, ho capito. Salemistan
1: anch'io.
2: È uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

0: la banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: A Vienna ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
1: Non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una
2: sbirciata? Ho visto delle immagini di Sal, adesso è andato dentro,
0: Bello
3: Sal
0: spettacolo.
3: Da Vinci, amatissimo da tutti. Tutti hanno ballato la sua canzone.
0: Per sempre tutti. Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
3: Anche l'Islanda.
0: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
1: Ah sì?
0: Dall'abito, esatto.
2: Nel velo.
1: Ecco.
2: Sì.
4: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
1: Addirittura.
4: È un bel momento. Tutto questo su che canale è?
1: Sul secondo?
0: Sulla Rai 2. Canale, sì, Rai 2. La finale sarà su Rai 1, credo di il classico di solito fanno così. E sabato sera si vedrà, l'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal Da Vinci sta funzionando. Il pezzo va.
1: Il pezzo funziona.
0: Sì.
1: Non era mica scontato.
4: Funziona anche la tua torta della nonna, devo dire.
2: Sì, è buona, nonostante tutto.
4: 8 etti un pezzo.
0: Puoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo? Perché stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
4: Al buio.
1: Al buro.
2: Al buio e al volo.
0: Esatto.
1: Quella cosa che anche
0: si fa prima, vedi, per fare prima unisco due parole.
1: Certo. Dai, sentiamo cosa avete detto.
0: Vai.
5: Buongiorno, mia figlia fa Ilse, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
0: La caratteristica.
1: Poi?
6: Manda buongiorno! Lo spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni Blacks!
0: Però lo riconosce al buio per altri motivi.
1: Lo spigolo del letto, sì.
4: Poi ti accorgi, diciamo.
1: Io prendendo il metro ogni mattina, a occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
0: Riconosci per nome?
4: Anche la nazionalità e l'etnia.
1: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
4: Davvero.
1: Chi è?
0: Questi passi li riconosceremo da lontano, il nostro Adriano Celentano.
3: Come avete fatto a capire?
2: È così. Dalla voce, dalla
0: è quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
7: Saremo io.
2: Ho capito, bella.
1: Ma fammi sentire Bangaranga.
4: Ce ne eravamo liberati per fare
0: invece.
1: Questa cos'è? Pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
4: Dietro quando?
1: Si va negli anni 70, per
0: credo
1: forza.
0: Credo di sì. Dove vinsero con Waterloo.
1: Ok.
4: Che bello.
0: Poi
4: non svegliamo.
0: Cucina. Da
1: Waterloo a Water Closed. Che è questo?
0: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cina e panettoni.
1: Sì.
2: Eccolo!
0: Quello che gli basta una parola. Massimo l'inizio di una frase per capire la citazione e riconoscere.
4: Se io gli dico finale, ad esempio.
2: Finale è un po' poco, però. Finale di un ogni
4: capisco.
2: Finale.
1: Niente, una gliela.

0: Sì, abbiamo cambiato. Allora, c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente qualcosa.
2: Dai, dai, sì, un'atmosfera. Oh.
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto?
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti così. Farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo,
3: te lo faccio, io
4: il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
3: Anzi, il mio pulsante fa tutto.
2: Ah, beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, e che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
3: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è tratta.
3: Scambiato per Mereghetti.
0: Dai. E state zitta, armato. 3, 2, 1, dai!
5: Qui tocca parlare a meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa positivo.
1: Sei già prenotato, Riccardo
2: Ma
1: Russo.
2: Ma senti come parli milanese.
0: Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso.
1: Sentiamo.
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa posetti come lo parli.
0: Ah, oh, pirla, faccia tu caffè.
5: Tu sei preciso, per dare l'avvocato Prisco.
3: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
3: Vabbè.
1: 1-0 per
3: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
0: Dai, allora
1: Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo.
6: Prego. Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
3: Boh, dai,
0: secondo me è quella la prenotazione. Cioè,
4: posso provare un aiuto?
1: Vai, certo, Paolo.
4: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
3: Vacanze di Natale.
6: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
7: Anche questo Natale.
0: Grande Garrone.
2: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
3: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Un'altra, dai.
1: Vai, Cristian.
0: 3, 2, 1 e sì.
8: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so chi.
4: No, questa no.
3: Marco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
3: No. Sono indeciso. Se anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è Enzo. Vabbè, dai che ci arrivi,
0: No, devi te arrivarci te, mica lui. Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio. Con Boldi.
0: Si riferisce a Boldi.
1: Boldi, dai, sì. Dilla, dimostra.
0: Ricky. Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
1: 2000!
0: Ma come 91 Enzo Salvi? Facciamo il film.
2: Ho sbagliato, 2000. Due, vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari. Christian,
2: niente,
1: abbiamo
2: ce n'è bisogno
1: ancora...
2: di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
9: Io mi chiamo Poppea.
0: Poppea. Facile.
9: Io mi Antonio Servigli.
1: Chi si prenota?
9: Arrivederci, signor giudice.
0: E già le puppe e già le puppe
2: SPQR
1: chi era dai Poppea? Cristiano
2: Anna Falchi
3: famosa Anna Falchi che
0: sono Poppea,
3: riconosco anche così.
0: Ma il film è chiuso,
3: il titolo
1: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
3: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
0: l'ultima.
1: Riccardo,
3: posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
0: La possibilità.
3: Sentiamo.
0: Dai.
1: Attenzione, suspense.
10: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto vendicello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di cuore.
11: Di mente, di cuore e di panza.
2: E di panza, bravo Buro. Cristian. Vacanze di Natale. No.
3: Vacanze a New York.
1: No,
11: ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America,
11: ragazzi.
10: Beata l'ignoranza, si sta bene di mente, di cuore e di panza.
3: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che Don bello, Buro. Momento altissimo, ragazzi, sì, quella proprio... banda di R101.
11: Il cinema di sé.
3: Questa sì è divulgazione.
11: Sì, è arte, tutti. La settima arte.
2: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto. Io davvero. Veramente una cosa.
3: Voleva farlo Alberto Angela a questo momento qui di radio. Sì, e poi sì, abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
11: Ci sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
3: Però scusa. Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
11: Figurati. Qual era?
3: Avete messo solo benzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio al cinepanetto nel
3: quello
1: puro.
3: Okay.
2: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
11: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso.
3: Cornetti allora, alla crema.
11: Citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
12: E anche sto gioco ce lo secondo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. La visita di Putin in Cina, di relazione incrollabile nonostante le dure prove, parla il presidente Xi, che invoca l'immediata fine delle ostilità in Medio Oriente. Per il leader russo la cooperazione con Pechino, un pilastro fondamentale per la stabilità internazionale. Il Pentagono ridurrà da 4 a 3 le brigate in Europa, mentre Donald Trump dà un nuovo ultimatum all'Iran, 2 o 3 giorni, poi concluderemo il lavoro. Non avrà armi nucleari. Dal G7 delle finanze a Parigi, l'imperativo a riaprire lo stretto di Hormuz e risolvere il conflitto. Israele conferma di avere bloccato tutte le 77 navi della Global Sum Flotilla verso la striscia di Gaza. Trattenuti 430 attivisti, 29 sono italiani, tra cui il deputato pentastellato Caro Tenuto. Il ministro Tajani chiede che

0: venga assicurata la loro incolumità. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Venerdì in Consiglio dei Ministri, annuncia Giorgetti, saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Resta in carcere il Cudri, il 31enne che sabato si è lanciato alla guida della sua auto contro i passanti a Modena. Un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, per uccidere più persone possibile. Si legge nell'ordinanza con cui il giudice ha convalidato l'arresto. Calcio, il Monza batte Juve Stabia nella gara di ritorno delle semifinali dei play-off di Serie B e nell'ultimo atto che vale un posto nella massima serie troverà la vincente di stasera tra Palermo e Catanzaro. Ciclismo, Filippo Ganna vince la 10ª tappa a cronometro del Giro d'Italia ed eguaglia Merckx. Tennis, Alcaraz salterà anche Wimbledon, il polso non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101

0: quando sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza. Non ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E we want.
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io. E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su Trippa da Va.

0: banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Oggi stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101.
1: Oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Cioè, sei lì e dai, ma oggi c'è questo, no?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Che profumino che avete cucinato oggi, pulpette di... non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, sì, quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa...
0: Papone!
2: Come stai? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No? Come è andata la tua giornata?
1: Cosa che di soldi, non va bene mai di soldi, cioè nel senso che solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì. Ah sì? Ah, dici.
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato, che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestivo.
1: Quello
2: della noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
2: Dopo tanti anni profumo terribile,
1: evidentemente.
2: In effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, boh, è strano.
0: E i sapori che ti riporta. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. Sì. È subito 20 miglia quando prendevo il martelletto, andavo a cercare le pigne. Ah. E
5: prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia, ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao allora, Carlo.
6: L'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie,
5: internazionale.
6: Quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, l'Abronzistan. Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
2: Il Salemistan.
6: Salemistan e poi grande il nostro Salda vinci. Dicevo, è andata fortissimo.
2: Carlo,
6: voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio.
0: Sì.
6: A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: Per forza.
6: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
2: È stata brava.
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono sul finale proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
6: Noi lo attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata, di questo Eurovision.
0: Che ovviamente supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
2: Salutiamo
6: San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Vi ricordo Salda Vinci, che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
5: Tale quale è Salda Vinci.
6: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: Riccardo Russo, tra l'altro.
5: È vero, come c'è fa, sta no? roba. Che...
6: Eccola qua. L'ho fatta io,
5: Bella.
0: La volata.
5: L'ho già sentita.
6: Questo, grazie a me.
2: Sì, che poi...
6: Tutto per la SIAE. Tutto per la SIAE. Questo...
2: No. SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baudo. capito. Sì, ma comunque.
6: Sì, sì. Salutiamo, salutiamo.
0: Sì. E poi tutta l'Europa, tutta l'Europa, tutta l'Europa.
6: Tutta l'Europa. Quindi ci sente in questi giorni, insomma. Senta, io seguirò l'Eurovision.
0: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
6: Un'ultima domanda. Mi dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così, così in radio ci diamo tutti del lei.
6: Ha una domanda, Cristiano.
2: Salemistan confina con Pierellistan?
6: Sì, Salemistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Salemistan, ah, ho capito. Salemistan.
6: Anch'io.
2: È uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

0: faccio uno.
1: A Vienna ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
2: Non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una
3: spilciata? Ho visto delle immagini di Sal, adesso è andato dentro,
1: Bello Sal spettacolo.
4: Da Vinci, amatissimo da tutti.
2: Davvero?
4: Tutti hanno ballato la sua canzone.
1: Davvero? Per sempre
4: tutti.
1: Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
4: Anche l'Islanda.
1: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
2: Ah sì?
1: Dall'abito, esatto.
3: Velo.
2: Ecco.
3: Sì.
5: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
2: Addirittura.
5: È un bel momento. Tutto questo su che canale è?
2: Sul secondo?
1: Sul secondo canale, sì, la finale sarà su Rai 1, credo di il classico di solito fanno così. E sabato sera si vedrà, l'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal da Vinci sta funzionando. Il pezzo va.
2: Il pezzo funziona.
1: Sì.
2: Non era mica scontato.
5: Funziona anche la tua torta della nonna, devo dire.
3: Sì. È buona, nonostante tutto.
5: Otto etti, un pezzo.
1: Puoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo? Perché stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
5: Al buio e al volo.
1: Esatto.
2: Quella cosa che anche
1: si fa prima,
2: chiusi.
1: Vedi, per prima unisco due parole.
2: Certo. Dai, sentiamo cosa avete detto.
1: Vai.
6: Buongiorno, mia figlia fa Ilse, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
1: La caratteristica.
2: Poi?
7: Manda buongiorno! Lo spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni Black!
1: Però lo riconosce al buio per altri motivi.
2: Lo spigolo del letto, sì.
5: Poi ti accorgi, diciamo.
2: Io prendendo il metro ogni mattina, a occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
1: Conosci per nome?
5: Anche la nazionalità e l'etnia.
2: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
5: Boia davvero.
2: Chi è?
1: Questi passi li riconosceremo da lontano, il nostro Adriano Celentano.
4: Come avete fatto a capire?
3: È così. Dalla voce, dalla
1: è quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
8: Saremo io.
3: Però. Ho capito, bella.
2: Ma. No, ma fammi sentire Bangaranga.
5: Ce ne eravamo liberati per qualche
1: invece.
2: Questa cos'è? Certo, no, pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
5: Indietro quanto?
2: Si va negli anni 70, per
1: credo
2: forza.
1: Di sì. Dove vinsero con Waterloo.
2: Okay.
5: Che bello.
1: Poi
5: non svegliamo.
1: Cucina. Mio amore,
2: da Waterloo a Water Closed. Che è questo?
1: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cina e panettoni.
2: Sì.
3: Eccolo!
1: Quello che gli basta una parola. Massimo, l'inizio di una frase per capire la citazione e riconoscere.
5: Io gli dico finale, ad esempio.
3: Finale è poco, però. Finale di un ogni
5: capisco.
3: Finale.
2: Niente, una gliel'abbiamo chiesta.
3: Vabbè, ma finale!

0: avuto?
1: Perché? Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice quest'articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. Ah. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentiti di tutti i colori, no? Quello che va a timbra in mutande e poi torna
2: al bar, si fa un giro.
3: Vinse la causa,
1: esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
2: Certo. Sì.
1: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
0: Grande.
1: Nel senso che andava, timbrava il cartellino
0: lui
1: in Italia, attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
3: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
1: Ti immagini? Chissà se di là timbrava anche di là o come
3: questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
1: che
3: ruolo avesse,
1: che ruolo avesse, non
3: si è
1: capito.
3: Nostro paese.
0: Di sicuro adesso è in politica, credo. si butterà.
2: Faceva
0: in
2: anche
0: politica.
2: In tempo a tornare indietro, a ritimbrare il cartellino in uscita.
3: Pausa pranzo.
2: Arrivava a casa,
1: la pausa pranzo la faceva in Olanda. Ormai era diventato un globetrotter.
3: Porco.
1: Timbra il cartellino in Italia, va a lavorare, fa fare un secondo lavoro in Svizzera, alle dipendenze. Spettacolo, spettacolo.
3: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie.
2: Esatto. Le vostre voci al 331-8090-101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io riconosco anche a occhi chiusi, con l'olfatto, l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
1: Le paste della mensa della scuola.
2: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si mangia.
0: Lo sa già.
2: Esatto.
3: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio.
0: Minestrone.
3: Ici, cosa c'è oggi?
2: Neanche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani. Soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
2: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
1: Oh, mamma mia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Ruletto. Il Pentagono taglia una brigata di combattimento in Europa da 4 a 3, 5.000 soldati statunitensi in meno e niente Tomahawk. La misura rientra nel programma America First, ma viene assicurato non comprometterà i piani di difesa dell'alleanza. I rapporti tra Pechino e Mosca stanno entrando in una nuova fase caratterizzata da maggiori risultati e uno sviluppo più rapido, afferma il presidente cinese Xi Jinping, che ha ricevuto l'omologo russo Putin nel grande palazzo del popolo. Definisce inopportuna la ripresa delle ostilità in Medio Oriente. L'operazione militare israeliana contro la Sumud flottiglia a 100 miglia da Gaza. 430 attivisti fermati e portati al porto di Ashdod, tra loro 29 italiani. Accusano 6 delle 77 barche colpite con proiettili di gomma. La replica, usati mezzi non letali, nessun ferito. Iniziate le immersioni per il recupero degli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. La figlia della professoressa Montefalcone e la ricercatrice Odennino. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Si rafforza la pista dello smarrimento in grotta. A Modena il Cudri voleva la strage per il giudice che ha convalidato il fermo del 31enne. Non ha agito per i suoi disturbi psichici e non è terrorismo. Sabato l'uomo ha falciato con la sua auto a tutta velocità un gruppo di passanti. Stava pianificando la fuga in Marocco. Ciclismo: Filippo Ganna vince la 10ª tappa del Giro d'Italia eguagliando Max per le vittorie nel cronometro della Corsa Rosa. Tennis: Alcaraz costretto a rinunciare anche a Wimbledon. Il polso destro non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: abbiamo cambiato. Allora c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente, qualcosa.
2: Dai, dai, sì, sì, sì, un'atmosfera.
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah sì,
4: sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo,
4: te lo faccio,
3: te lo faccio io il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film.
3: Anzi,
1: ragazzi,
3: il mio pulsante fa tutto.
2: Beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
3: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è tratta.
3: Scambiato per Mereghetti.
0: Dai. State zitta, armato. 3, 2, 1, dai!
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Ma poi sentiamo.
1: Prenotato Riccardo Russo.
2: Ma senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso.
1: Sentiamo, sentiamo.
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Ma poi senti come parli.
6: Ah, pirla, faccia tu caffè.
5: Tu sei preciso, me pari avvocato Prisco.
3: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
3: Vabbè,
1: 1-0 per
3: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
0: Allora,
1: Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo. Prego.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
3: Boh,
0: dai, secondo me questa quella è la prenotazione.
4: Posso provare un aiuto?
1: Vai, certo, Paolo.
4: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
3: Vacanze di Natale.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
8: Anche questo Natale ce lo siamo levato dalle valle.
0: Grande Garrone.
2: Ma questo è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
3: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Un'altra, dai.
1: Vai, Christian.
0: 3, 2, 1 e sì.
9: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che una voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so anch'io.
4: Questa no.
3: Arco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
2: Ma no, no.
3: Sono indeciso. Se anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è Enzo. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
3: No, devi te arrivarci te, mica lui.
0: Enzo pure. Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio. Con Boldi.
0: Si riferisce a
1: con
0: Boldi.
1: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra.
3: Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
1: 2000!
0: Ma come 91, Enzo Salvi?
2: Ho sbagliato.
0: Facciamo il film.
2: Ho sbagliato, 2000. Vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari. Christian,
2: niente,
1: abbiamo
2: ce n'è bisogno
1: ancora
2: di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
10: Io mi chiamo Poppea.
0: Poppea. Facile.
10: Io mi Antonio Servillo.
1: Chi si prenota?
10: Arrivederci, signor giudice.
2: E già le puppe appena e già le puppe SPQR
3: appena appena.
1: Chi era, dai, Poppea? Cristiano.
2: Anna Falchi.
3: La famosa Anna Falchi. Che
0: sono Poppea.
3: Riconosco anche così.
0: Ma il film è chiuso,
3: il titolo
1: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
3: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
0: l'ultima, c'è l'ultima.
1: Cristiano.
3: Posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
0: C'è la possibilità.
2: Dai.
0: Dai.
1: Attenzione, suspense.
11: Ma vuoi mettere l'aria inguinata e zossa di Los Angeles con sto vendicello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di cuore.
12: Ti mette di cuore e di panza.
2: E di panza, bravo Cristian.
11: Ma beata l'ignoranza.
2: Vacanze di Natale. No.
3: Vacanze a New York.
1: No,
12: ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America,
12: ragazzi.
11: Beata l'ignoranza, si stai bene di mente, di cuore e di panza.
3: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che bello. Momento altissimo, ragazzi, sì, qui alla banda di R101.
4: Il cinema di sé.
3: Questa sì è divulgazione.
4: Sì, è arte, tutti. La settima arte.
2: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto. Io veramente una cosa.
3: Voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
2: Sì,
3: e poi
2: sì,
3: abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
4: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
3: Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
4: Figurati.
3: Qual era? Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio al cineparetto nel
3: quello
1: puro.
2: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
4: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
3: Cornetti allora, alla crema,
4: citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
12: E anche sto gioco ce lo seguo.

0: Oggi stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101.
1: Oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Cioè, sei lì, ma oggi c'è questo.
2: No? Come a Batantuono nel film.
3: Qua. Che profumino che avete cucinato oggi? Pulpette di. Non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: E lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa.
0: Papone!
2: Come stai? Lui mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No? Come è andata la tua giornata?
1: Cosa che non va bene mai di soldi, cioè nel senso che solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì, sì. Ah sì? Ah, dici.
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestione.
1: Quello
2: del noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
2: Dopo tanti anni profumo terribile,
1: evidentemente. No,
2: in effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Boh, è strano.
0: E i sapori che ti riportano. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. Sì. È subito Ventimiglia quando prendevo il martelletto, andavo a cercare le pigne. E
5: prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao Carlo.
6: L'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda Vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie
5: internazionali.
6: Quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, l'Abronzistan.
5: L'Abronzistan.
6: Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
6: Il Salemistan e poi grande il nostro Salda Vinci. Dicevo, è andata fortissimo.
2: Carlo.
6: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio.
0: Sì.
6: A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: No, per forza.
6: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete visto ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
1: È stata brava.
2: Dove?
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono sul finale proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
6: Sì. Noi lo attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata, di questo Eurovision,
0: che ovviamente supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
1: No, certo.
6: Salutiamo San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Vi ricordo Salda Vinci che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
5: Tale quale è Salda Vinci.
6: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: È Riccardo Russo, tra l'altro.
5: È vero, c'è sta roba.
6: Eccola qua. L'ho fatta io,
5: Bella.
0: Cavolata.
5: L'ho già sentita.
6: Questo grazie a me.
2: Sì, che poi
6: tutto per la SIAE. Tutto per la SIAE.
2: SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baudo. Questa qui.
5: Sì, comunque. Sì.
6: Salutiamo.
0: Sì. Tutta l'Europa.
6: Quindi ci sente in questi giorni. Insomma, io seguirò l'Eurovision.
0: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
6: Un'ultima domanda. Dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano.
2: chiaro. Salemistan confina con Pierellistan.
6: In realtà era Sanremistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Sanremistan, ho capito. Salemistan
1: anch'io.
2: È uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, ragazzi.
1: Allora, dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché...
2: Come una chiamata scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una cosa, noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: Quando fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smetti, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì,
4: quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi.
2: Era giovedì
0: le sue voci.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: Sì, la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le broccioline, no? Che ci racconta i miei figli.
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altro che colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io... Non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Mi porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora, chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'era, allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con
1: certo,
3: polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro.
1: Un faro c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
0: Filippo Biscilli è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: E ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, che okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel.
1: Quella
0: quell'evento
1: cosa...
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
4: Ragazzi,
1: finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta.
1: Davvero.
3: Con tutta questa
0: non vedi
3: voglia.
0: L'ora quindi
4: non vedo l'ora.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai
4: no come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto
4: e la farò
0: una bella avventura con tua figlia, è perfetto.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più, posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina,
3: ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma che
3: dove
1: ne so?
3: Parcheggi?
1: Allora,
0: è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta,
3: e poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. E spade in 12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera. Era partita
4: per parcheggiare l'auto.
0: Un
4: po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio,
3: se stai vicino al Pantheon.
1: Sì.
3: A Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
4: cosa
0: la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara
0: auto. Ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì. Un'isola in Grecia costa meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno. Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
0: Certo. Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
5: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: L'abbriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
6: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
6: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffa.
4: Strano, stamattina.
6: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto l'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi,
0: sì, dire.
6: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
6: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
6: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
6: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori la casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
6: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un
6: pronto.
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
6: No, non vengo.
1: Chi è?
6: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
6: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda di

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
2: Yeah! Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che Forse giro sì. fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, sì, diciamo, Sinner, Alcaraz. Sì, punto. Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: E che non vedo l'ora che arrivi il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che Zoe. Fai di bello? Raccontaci, cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa?
4: Scusami. Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma Leonardo è alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana, concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: e
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete Dio. Bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101. Quindi state con noi.

0: the sock on the gun. In my mommy war. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge. Che abbia inizio la sfida.

0: Divertente,
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
3: Come on Barbie, let's go party.
4: È così che funziona.
5: Ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
4: C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
3: Sì.
4: I Budini Molli si
3: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
5: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
4: I Budini, Paolodini.
3: Budini tattici nucleari.
6: Vi devo dare una notizia drammatica.
4: Si sono riuniti gli Abba.
6: Gli Acqua erano in tre.
4: No,
6: sì.
4: E allora cosa dire?
6: No, c'era
4: da portare un feretro.
6: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
3: Vuoi fare
6: due.
3: Il terzo?
4: Ci sono celle. E che Edda sta a guardare capello.
5: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
4: Le foto.
5: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
7: La terza sono io.
3: Ah, già, è vero.
7: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
5: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
8: Buongiorno banda,
5: ciao
8: Chiara,
5: ciao.
8: Invece non parlo più col mio parrucchiere,
5: dai.
8: È in silenzio shampoo.
5: Mi sembra giusto.
4: Silenzio shampoo.
5: Avanti.
9: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente,
5: cioè?
9: È budino Zoff.
5: E là.
4: aiuto.
5: Oddio, grande portiere italiano, torniamo alla nazionale, no?
4: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
3: È italiano.
5: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
6: No,
5: ascoltando
6: sto scoprendo delle cose sugli Acqua. Allora, gli Acqua si erano già sciolti nel 2001.
4: E l'ha detto prima.
3: Sì.
6: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
4: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
5: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
3: Come on challenge.
5: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
10: La
5: sì.
10: Non riesco a dormire perché vince la carusta.
5: Amore.
10: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
5: Grande Martina da Reggio Emilia. In serata russa il pomodoro non dorme, ragazzi.
3: Nuova.
4: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
6: piangere? Infierire.
4: Dai, cos'è successo agli
6: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
4: Sì.
6: La discografia degli Acqua.
5: Sì.
6: Sono tre dischi.
4: Sì.
3: Yes.
6: Il primo, Aquarium.
4: Sì.
6: Il secondo,
4: sì.
6: Aquarius.
4: Sì.
6: Il terzo si chiama Megalomania.
5: Che fa ridere?
6: Perché? Ma che cazzo di discografia?
4: Per favore,
3: non avevamo idee. Come on, Barbie, let's challenge, vai.
5: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
4: sì, sì.
5: Cristiano Sappilo.
3: Ma scusa, perché lo fanno detto con i gazzosa?
4: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
5: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
11: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
5: Chi è?
11: 00 fette.
5: La spia più famosa
4: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
5: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
12: Ma lo sapete qual è il colmo per gli Acqua?
5: Qual è?
12: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
6: Famoso traffico di
5: Copenaghen. Fabio D'Amoro!
4: Allora, chi ha vinto?
7: D'Amoro! This fantastic, wonderful in my body girl, imagination, professor, yes!
3: Come on Barbie, let's go party.
7: Meglio di sempre.
3: Meglio, meglio.
5: Vi è piaciuto?
7: Yes.
5: Bene.
3: Sì. Quindi
4: chi ha vinto?
3: Ah, the winner is the winner.
12: Ma lo sapete qual è il colmo per gli Acqua?
3: No.
12: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
5: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
4: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
5: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
7: È gazzosa, dopo l'acqua.
4: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
5: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni
1: Dopo 30 anni. Ma la cosa buffa è questa: perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001, poi hanno detto ma pensiamoci ancora un attimo, e oggi è ufficiale questa notizia. Quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto
1: negli ultimi 29, ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di Come on, Bobby,
3: ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un altro. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Ci avete frantumato il.
3: Ma non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
4: I nostri sono i Jalisse praticamente.
1: Sì.
3: Ma guarda che. Questa
2: avrebbero,
3: è conosciuta.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision.
1: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma perché
1: anche
2: non
1: lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
3: La siete dimenticata.
4: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete. Here we go!

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive recuperati i corpi delle ultime due sub italiane, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Secondo fonti locali, la professoressa Montefalcone indossava una tuta corta non adatta a quelle profondità. Le GoPro di tutto l'equipaggio perito nelle mani degli investigatori.

0: Investigatori. Putin in visita a Pechino proroga il trattato di buon vicinato e amicizia. Le parole: la Russia è un fornitore affidabile di energia, incrollabile alleanza. Così Xi Jinping, insieme contro l'unilateralismo. Per i media la Cina ha addestrato soldati di Mosca schierati in Ucraina. Il Pentagono taglia da 4 a 3 le brigate in Europa, poi la stoccata. La Polonia è un alleato moderno, sa difendersi da sola e gli altri paesi NATO dovrebbero imitarla. Trump insiste, niente armi nucleari a Teheran, il dossier iraniano verrà concluso a breve. L'UE ha firmato l'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, documento siglato da Europarlamento e Stati membri. Parla von der Leyen, numero uno della Commissione. Insieme possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Dramma sul lavoro a Ortanova, nel Foggiano. Operaio 34enne muore schiacciato da un muletto. È successo nell'azienda agricola della vittima, sulla provincia 81. I carabinieri indagano circa la dinamica dell'incidente. Ciclismo: Ganna domina la 10ª tappa del Giro, la Crono Viareggio Massa. Eulalio sempre maglia rosa. Oggi 11ª frazione, Porcari Chiavari di 195 km. Tennis: Alcaraz salta anche Wimbledon. Non sono ancora pronto per competere. Le parole: l'infortunio al polso è di oltre un mese fa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più,
1: posto,
0: e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina,
3: ma accanto alla Papa Mobile,
1: ma che
3: dove
1: ne so?
3: Parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta,
3: e poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. E spalle in 12 metri quadri,
0: pazzesco. Allora, che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare l'auto,
0: no?
4: È un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio,
3: se stai vicino al Pantheon.
1: Sì.
3: A Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire, ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
4: cosa
0: la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara,
0: auto. Ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
5: Scusa, Chiara.
0: Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
5: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il vibratore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa,
0: sì.
5: È Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffa.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli.
4: Mancini
5: non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate, cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi,
0: sì, dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè, insomma.
5: Allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
5: Sì, non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara, che l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un
5: pronto.
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia?
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie Ringhio Gattuso, alla banda di

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non via. Aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che Forse giro sì. fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Vero. Sì. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, sì, diciamo, Sinner Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che
2: Zoe.
0: Fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non, sai, non è io, Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: Leonardo.
4: Alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: è
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante! E Serena Brancale, oh, tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: Wysoko mi gór i mama było. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge. Che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta.

0: fratello,
1: soffre
0: con
1: di tecno.
2: È divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
4: È così che funziona.
3: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
4: C'era. Yeah. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì.
4: I Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
3: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
5: I Paolo Dini.
0: I Budini Tattici Nucleari.
5: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti
5: Gli acqua erano in tre.
4: No,
5: sì.
4: E allora che cosa dire?
5: No, c'era da portare un feretro. Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
5: due.
0: Il terzo?
4: Ci sono celle. E che Elda sta a guardare capello.
3: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
4: le foto.
3: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
6: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
6: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
3: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
7: Buongiorno banda.
3: Ciao.
7: Ciao Chiara.
3: Ciao,
7: io
3: ciao.
7: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
3: Dai.
7: È in silenzio shampoo.
3: Beh, mi sembra giusto.
4: Silenzio shampoo.
3: Avanti.
7: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
3: Cioè?
7: È budino Zoff.
3: Bella.
4: aiuto.
3: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
4: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
3: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai
5: No,
3: ascoltando.
5: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
4: E l'ha detto prima.
0: Sì.
5: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
4: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
3: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
3: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
8: Il pomodoro di cera passata.
3: Sì.
8: Non riesco a dormire perché è l'insalata russa.
3: Amore.
8: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
3: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa e il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
4: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
5: piangere?
4: Scusate,
5: non voglio infierire.
4: Dai, cos'è successo agli
5: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
4: Sì.
5: La discografia degli acqua.
4: Degli acqua.
3: Sì.
5: Sono tre dischi.
4: Sì.
0: Yes.
5: Il primo. Aquarium.
4: Sì.
5: Il secondo.
4: Sì.
5: Aquarius.
4: Sì.
5: Il terzo si chiama Megalomania.
3: Che fa ridere?
5: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore!
3: Non
0: avevamo idee! Come on Bobby, let's challenge, vai!
3: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
4: sì,
3: Cristiano,
4: sì.
3: Sappilo.
0: Ma scusa, perché io fanno un duetto con i Gazzosa?
4: Mamma mia, basta ragazzi! Un po' d'ordine.
3: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
7: Chiara, sa qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
3: Chi è?
7: 00 fette.
3: La spia più famosa
4: spia
3: tra
4: i pezzi
3: di pane.
4: 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
3: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
9: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
3: Qual è?
9: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
5: Famoso traffico di
3: Copenaghen. D'Amoro!
4: Allora, chi ha vinto?
6: D'Amoro! It's fantastic! What a Bobby in my body girl! Imagination! Professor Yesha!
0: Come on, Bobby, let's go party!
6: Meglio di sempre,
0: meglio
3: vi è piaciuto?
0: Yes.
3: Bene.
0: Sì. Quindi
4: chi ha vinto?
0: Ah, the winner, the winner.
9: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
9: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
3: Fabio c'è, la Sardegna c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
4: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
3: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi.
6: Ma
3: che c'entra?
0: È gazzosa,
3: è
0: dopo
3: gazzosa.
4: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
3: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Successo? Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa? Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino. Io
1: ma so no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Dopo... Ah! Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di Come on, Bubble.
0: Beh, questa canzone.
3: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua.
3: Adesso
0: gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra.
2: Le tue birre
3: medie. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale.
0: Una.
3: Come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato il.
3: Ma non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
4: I nostri sono i Jalis praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival.
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision.
1: No, sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate e raccontateci ciò che volete.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Dicevo, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui. Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano con un sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Che
0: un po', cioè, alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo, più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, ma siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro 56.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato. Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda del Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
1: Brava.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 101.

0: mercoledì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè? Ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: come una chiamata scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Che domani trovare magari qualcosa di diverso.
1: Di dov'è?
2: Tutte le mattine la stessa colazione.
0: La scoiattolina. Vabbè, adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece Cristiano
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei scoiattoli, capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cambiamo, cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono normale. Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo.
1: Vabbè.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero!
5: Il mercoledì col giro di boa.
3: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi!
3: Era
0: con tutte
3: giovedì
0: le sue voci.
3: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
3: No, per dire quanto passa il tempo. Ho capito.
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
3: Se no io la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sembra le noccioline. No? Che ci racconta i miei figli?
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
6: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
6: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
6: brava,
0: mondo.
6: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
6: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
3: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cos'è, che no, c'è allora, una partita ieri sera.
6: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
6: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
6: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale, sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi quest'estate, un miraggio
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
3: Hai ragione Paolo.
0: Filippo Bisciglia è qui con noi.
3: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Buscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
6: Ciglia.
1: Scusami, ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
6: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
6: De Ciglio.
1: De Ciglio, che Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel,
1: quella
0: quell'evento
1: cosa
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
4: ragazzi,
1: finalmente è il momento.
4: Ho da andare a vedere Sfera e basta.
6: Davvero? Con tutta questa
0: voglia. Non vedi l'ora quindi?
4: Non vedo l'ora. Sì.
6: Ci credo
4: sente?
6: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai? Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
6: voglio una foto.
0: Dai.
4: E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Putin in visita a Pechino proroga il trattato di buon vicinato e amicizia. Le parole: la Russia è un fornitore affidabile di energia, incrollabile alleanza. L'impegno di Xi Jinping, insieme contro l'unilateralismo. Per i media, la Cina ha addestrato soldati di Mosca schierati in Ucraina. Trump insiste: niente armi nucleari a Teheran. Il dossier iraniano verrà concluso a breve. Il capo della Casa Bianca conferma la sua presenza al summit in Francia, dove i leader del G7 discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. Flottiglia intercettata dalle forze israeliane, fermati tutti i 29 italiani, c'è anche un deputato dei 5 Stelle, attivisti pro Gaza portati ad Ashdod, l'accusa: colpi contro le barche, Tajani a Netanyahu, garantisca l'incolumità. L'UE ha firmato l'accordo sui dazi con gli USA, documento siglato da Eurocamera e Stati membri. Parla von der Leyen, numero uno della Commissione. Insieme possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Alle Maldive recuperati i corpi delle ultime due sub italiane, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Secondo fonti locali, la professoressa Montefalcone indossava una tuta corta, non adatta a quelle profondità. Le GoPro di tutto l'equipaggio perito nelle mani degli investigatori. Calcio: Conte e Napoli ai saluti finali. L'ufficialità domenica dopo il match con l'Udinese. Doppia ipotesi: ritorno in nazionale e Sarri che torna all'ombra del Vesuvio. Ciclismo: Ganna domina la crono via Reggio Massa. Eulalio maglia rosa. Oggi undicesima tappa. Porcari Chiavari di 195 km. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: Ma non fanno
3: un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits?
2: Sì.
1: Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato il.
3: Ma non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
4: I nostri sono Jalis praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che. Questa è conosciuta.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: e anche
2: non
1: lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones e Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
3: La state dimenticando.
4: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete. Here we go!

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Dicevo, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui, bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano con un sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Che
0: un po', cioè, alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo, più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, ma siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro per 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Cos'è quello?
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, l'ho vista. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda del Procediamo.
4: Beh, bravo. Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Grazie. Per oggi
2: avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: un regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Meno male che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè?
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: scoprire. Vabbè, una chiamata scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, del... No, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è?
2: Tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare
3: di Cristiano.
0: Quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina,
4: succede?
0: Lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente.
5: Tutto intorno.
0: Leonardo Fiaschi.
2: Era con
0: tutte
2: giovedì
0: le sue voci.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: La scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline. Che ci racconta i miei figli?
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa che devi? Dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cos'è, che no, c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea.
0: Ah,
3: quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio,
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
0: Filippo Bisciglia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
3: Ciglia.
1: Scusami, ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, che okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel.
1: Quella
0: quell'evento
1: cosa
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
4: Ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Ho da andare a vedere Sfera e basta.
3: Davvero. Con tutta questa
0: non
3: voglia.
0: Non vedi l'ora quindi?
4: Non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
4: Dai. E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Vi

0: Sono fatte le 7:31. Rome wasn't built in a day. Alla banda di R101 in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio. Mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Potevano allora, fare qualche parcheggio in più. Posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile. Ma dove, dove parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore. E non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio in vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco. Allora, che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da una...
4: l'auto. È un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Spesso se stai vicino al Pantheon
1: sì,
3: a Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara
0: auto. Ed
4: pensando,
0: è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna.
1: Meno di un posto auto a Roma.
0: Partirà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
2: Scusa, Chiara.
0: Sì?
2: Sono Flavio,
4: è arrivato.
2: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
2: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
2: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
2: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il vibratore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E la usa come parcheggio quando va all'Elba.
2: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa,
4: sì,
2: è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il vaffa.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli.
4: Mancini
5: non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: L'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè, insomma.
5: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
5: Pronto?
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città della nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: fosse meglio coi
3: vabbè,
1: peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda di...

0: tornati a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici. Mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona. Non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che Forse giro sì. fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, sì, diciamo, Sinner Alcaraz.
4: Sì.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zara Predosa. L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è io, Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è alla Z.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: è
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante! E Serena Brancale, oh, tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: the song of Igor. In my mommy war. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida. La battuta più brutta

0: Bambino,
1: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Fa dire solo come on Barbie, let's go party.
3: Come on Barbie, let's go party.
4: È così che funziona.
2: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
4: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
3: Sì,
4: i Budini Molli si
3: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
5: I Budini. Paolodini.
3: Budini tattici nucleari.
5: Vi devo dare una notizia drammatica.
4: Wow. Si sono riuniti gli acqua.
5: Si sono riuniti. Gli acqua erano in tre.
4: No,
5: sì.
4: E allora che cosa dire? No, c'era da portare un feretro.
5: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
3: Vuoi fare
5: due.
3: Il terzo?
4: Ci sono celle. E che è da sta a guardare
2: il
4: capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
4: le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
6: La terza sono io.
3: Ah, già, è vero.
6: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
7: Buongiorno banda,
2: ciao
7: Chiara,
2: ciao,
7: io
2: ciao.
7: Invece non parlo più con il mio parrucchiere.
2: Dai.
7: È in silenzio shampoo.
2: Mi sembra giusto.
4: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
8: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
8: È budino Zoff.
2: E là.
4: Mamma mia, aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
4: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
3: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
5: No.
2: Ascoltando.
5: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
4: E l'ha detto prima.
3: Sì.
5: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
4: Ma è rimasto un po' di calcare almeno. No?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
3: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
9: Comodorati c'è la facciata.
2: Sì.
9: Non riesco a dormire perché vince la carussa.
2: Amore.
9: Ciao, Martina. Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. In serata russa il pomodoro non dorme, ragazzi.
3: Nuova.
4: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
5: scusate. Non voglio infierire.
4: Dai, cos'è successo agli
5: sono acqua? Arrivato all'ultimo capitolo.
4: Sì.
5: La discografia degli acqua.
2: Sì.
5: Sono tre dischi.
4: Sì.
3: Yes.
5: Il primo Aquarium.
4: Sì.
5: Il secondo
4: sì.
5: Aquarius.
4: Sì.
5: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
5: Perché? Ma che cazzo di discografia?
4: Per favore,
3: non avevamo idee. Come on Bobby, let's go challenge, vai.
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
4: sì, sì.
2: Cristiano Sappilo.
3: Ma scusa, perché lo fanno un duetto con i Gazzosa?
4: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
10: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
10: 00 fette.
2: La spia più famosa
4: tra i pezzi di 00 fette. Mamma mia ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
11: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
5: Famoso traffico di Copenaghen.
4: Allora, chi ha vinto?
12: D'Amoro. This fantastic water bubble in my body girl. Imagination. Professor Jensen.
3: Come on Barbie, let's go party.
6: Meglio di sempre.
3: Meglio
2: vi è piaciuto?
6: Yes.
2: Bene.
6: Sì.
4: Quindi chi ha vinto?
3: Ah, the winner is the winner.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
3: No.
11: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
4: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
4: È gazzosa, dopo
2: gazzosa.
4: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive recuperati i corpi delle ultime due sub italiane, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Secondo fonti locali, la professoressa Montefalcone indossava una tuta corta, non adatta a quelle profondità. Le GoPro di tutto l'equipaggio perito nelle mani degli investigatori. Putin in visita a Pechino proroga il trattato di buon vicinato e amicizia. Le parole: la Russia è un fornitore affidabile di energia, incrollabile alleanza. Così Xi Jinping, insieme contro l'unilateralismo. Per i media, la Cina ha addestrato soldati di Mosca schierati in Ucraina. Biologa accoltellata per strada a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, caccia all'aggressore. La donna, secondo quanto ricostruito, si sarebbe fermata per soccorrere un cane, poi l'agguato. La vittima, colpita all'addome, è stata soccorsa da un passante. Israele blocca le barche della flottiglia pro-Gaza. Tra i fermati 29 membri italiani. In 87 hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il sequestro. Il primo gruppo di attivisti è stato fatto sbarcare ad Ashdod. Monito dei Pasdaran: se gli USA attaccano, la guerra si estenderà oltre la regione. Così le guardie iraniane della rivoluzione. I nostri colpi devastanti arriveranno in luoghi inaspettati. Trump non arretra. Con Teheran, le parole: presto concluderemo il lavoro. Pessimismo di Confindustria, scenario deteriorato, greggio troppo caro. Lo shock energetico amplia l'impatto sulle economie, sull'inflazione. Cala la fiducia di famiglie e imprese. Il canale del credito rischia di bloccarsi, avverte il centro studi di Viale dell'Astronomia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più,
1: posto,
0: e invece...
1: Posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile, ma dove so? Parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio... vicino alla Fontana di Trevi, un altro posto auto, siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: Un box di 24 metri quadri, 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì, in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No.
0: Perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. E spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare l'auto.
0: Ah,
4: è un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Se stai vicino al Pantheon,
4: sì.
3: A Roma.
4: Sì.
1: Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ah, ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara,
0: auto. Ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa meno di un posto auto a Roma.
0: Partirà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
5: Scusa, Chiara.
0: Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
5: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il vibriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E
5: scusate,
3: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
6: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
6: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il vaffa.
4: Strano, stamattina.
6: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente. Non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto l'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, per dire.
6: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè, insomma.
6: Ma allora, amico, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
6: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
6: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
6: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
6: Pronto?
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
6: No, non vengo.
1: Chi è?
6: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia?
6: Vorrei ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso.

0: Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Ah, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Senti che giro fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Vero. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, diciamo, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che Zoe. Fai di bello? Raccontaci, cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: alla
4: Z.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malika Yane
2: questa sera, ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale,
4: oh,
0: tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: to szokon i gorn i mama było imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Quasi sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida alla

0: coltello, soffre con bomba.
1: Il primo divertente non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: Sì. C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì, è vero.
3: I Budini Molli si
0: facevano. Noi siamo un gruppo rock molto duro, sì. I Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
4: I Paolodini.
0: Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti
4: Gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora cosa dire?
4: No,
3: c'era da portare un feretro.
4: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Ci sono celle. È che è da sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
0: le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Ciao Chiara.
2: Ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
7: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
7: È budino Zoff.
2: E là.
3: Oh, mia, aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
4: No.
2: Ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
8: Sì. Non riesco a dormire perché mi entra la carusta.
2: Amore.
8: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. In serata russa il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
4: piangere? Non voglio infierire.
3: Dai, cosa è successo agli
4: altri? Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
3: Degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo, Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo,
3: sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore!
2: Non
0: avevamo idee! Come on Barbie, let's go challenge, vai!
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì,
2: Cristiano,
3: sì.
2: Sappilo.
0: Ma scusa, perché lo fanno duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi! Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
9: Chiara, sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
9: 00 fette. Lui va.
2: La spia più famosa
3: spia tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
10: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
11: Allora, this fantastic water bubble in my body girl, imagination, professor Jensen.
0: Come on Barbie, let's go party.
5: Meglio di sempre.
0: Meglio.
2: Vi è piaciuto?
0: Yes.
2: Bene.
0: Sì. Quindi
3: chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
10: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, se in quanto metti, regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
0: È gazzosa, allora, dopo è gazzosa.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma, lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
2: Cosa?
0: Cosa è successo?
3: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
4: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl. Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni,
1: ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto
1: negli ultimi 29, ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di Come on, Bobby,
0: questa canzone.
3: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento?
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
4: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un altro. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come
0: una?
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato per 30 anni
4: la canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
2: I nostri sono i Jalis praticamente.
4: Sì.
3: Ma guarda che
4: avrebbero potuto fare tranquillamente l'Eurofestival.
1: Sì.
4: Come si chiama? Eurofestival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
4: Sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
4: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones è la seconda e ultima.
2: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete. Here we go!

0: tutti i tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Ma diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro della ecco, il coro dell'armata russo.
2: Ah, è lui. Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Beh, fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come se dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente,
1: il
2: no?
1: Sì.
0: Che un po' alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore. Sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly.
1: Ma non
5: grazie
1: ci credo.
5: A tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di Holly? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti,
4: ci
1: vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro in 56.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
2: quella.
0: Regina in onda nel procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: Ne
0: approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto, potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao, Anna da Milano.
1: Brava.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: come una chiamata scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, del... No, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: No, lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Adesso mi sembra un po' di esigente.
1: Di dov'è? Io... Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece Cristiano
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: Quando fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì.
4: Sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi.
2: Era
0: con tutte
2: giovedì
0: le sue voci.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: La scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provolo, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline, no? Che ci racconta i miei figli.
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava, Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa che devi, dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cos'è, che no, c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea.
0: Ah,
3: quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stata abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un
1: di...
0: faro.
1: Un faro c'è ed è la nuova edizione di Temptation Island.
0: Filippo Biscilli è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie era un terzino della Juve anni fa.
1: E ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, ah, okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è, perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel, quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
4: ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta con
3: davvero. Con tutta questa
0: non
3: voglia.
0: Vedi l'ora, quindi
4: non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo,
4: sente?
3: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
4: Dai. Tocca andare, e la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Vi aspetto.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene.

0: radio che ti fa stare bene. R101, Digicom 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Alle Maldive recuperate le ultime due salme dei cinque sub italiani, quelle di Giorgia Somma Kall e Muriel Uddenino. Il team di speleo sub finlandesi ha recuperato l'attrezzatura tecnica delle vittime, sia quella indossata sia quella sparsa negli anfratti della grotta di Alimata, dove hanno perso la vita. Ci sono anche le GoPro dei sommozzatori. E caccia all'uomo che ieri sera ha ferito a coltellate una donna sulla provinciale 27 a Castel Gerondo, nell'Lodigiano. La vittima, una 54enne, si era fermata per prestare soccorso a lui e al suo cane, ma era un agguato. L'aggressore le ha chiesto dei soldi e poi l'ha colpita. La donna è stata soccorsa da un altro automobilista. Putin a Pechino da Xi. Secondo quanto riporta il South China Morning Post, firmati 20 accordi. Tra i documenti figurano intese di cooperazione commerciale e tecnologica, energia e innovazione, cooperazione in materia di media e informazione e cooperazione in materia di tutela della proprietà intellettuale. Nel porto israeliano di Ashdod, lo sbarco del primo gruppo di attivisti della flottiglia diretta verso Gaza, intercettata da Israele. Un secondo gruppo dovrebbe arrivare nel corso della giornata. I funzionari dell'ambasciata italiana a Tel Aviv prestano assistenza consolare ai cittadini italiani coinvolti per favorirne il rientro in Italia. Decine di attivisti in sciopero della fame. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'intesa commerciale conclusa la scorsa estate con gli Stati Uniti. Bruxelles onora i propri impegni, commenta la von der Leyen. Allarme di Confindustria, lo scenario economico continua a deteriorarsi con la guerra in Medio Oriente. Con la chiusura di Hormuz cresce l'inflazione anche in Italia, a rischio frenata i consumi e i servizi. Queste Breaking News di Digicom 24.
0: R101

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
3: Dopo... Ah!
2: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa: perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia. Quindi, dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di Come on, Bobby.
0: Questa canzone.
3: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua.
3: Adesso
0: gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Ci avete frantumato il.
3: Ma non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
3: I nostri giallis praticamente.
1: Sì.
3: Ma guarda che. Questa è conosciuta.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma perché
1: e anche
2: non
1: lì
2: sono sciolti
1: hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate e raccontateci ciò che volete.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui. Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano come sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Sì,
0: che un po', alla fine, un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
1: No?
0: La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche.
0: Regina in onda nel Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Guarda, ciao. Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti un regalo.
1: È andato davvero.
2: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto, potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao, Anna da Milano.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: sì, vabbè, una chiamata scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, del no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina,
3: no. Lei?
1: No, no,
3: che bella voce.
2: Che domani trovare magari qualcosa di diverso.
1: Di dov'è? Di
2: tutta casa... la mattina la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Vabbè, adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece Cristiano
0: ci metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, no, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando... Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
2: Come vola il tempo,
0: veramente. Leonardo Fiaschi
2: era giovedì ieri, era giovedì,
0: non è possibile,
2: no. No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: La scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose di profolo, dammi un po' di cose, niente, sempre le noccioline, no? Che ci racconta i miei figli.
0: Ti cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi, dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è, allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea.
0: Ah,
3: quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stata abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0, per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: Siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio,
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
0: Filippo Biscilla è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
3: Figlia.
1: Scusami, ho detto di dovere.
4: Ma non... Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, che okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel.
1: Quella
0: quell'evento
1: cosa...
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
4: Ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta.
1: Davvero.
3: Con tutta questa
0: non
3: voglia.
0: Vedi l'ora quindi?
4: Non vedo l'ora.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
4: Dai. E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Vi

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più, posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina,
3: ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma
3: dove,
1: che
3: dove
1: ne so?
3: Parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. E spade in 12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare l'auto,
1: no?
4: È un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio,
3: se stai vicino al Pantheon.
1: Sì.
3: A Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire, ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara
0: auto. Ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, un'isola in Grecia costa
3: montagna.
1: Meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
2: Scusa, Chiara.
0: Sì?
2: Sono Flavio,
4: è arrivato.
2: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
2: va bene.
0: Certo. Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
2: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
2: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il briatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E
2: scusate,
3: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
2: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il vaffa.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi,
0: sì, per dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
5: Ma allora se mi dici che mi dai della nazionale mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
5: Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori la casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un
5: pronto.
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso.
1: Stavi meglio coi
3: peli.
1: Vabbè,
3: andiamo alla Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda di

0: anche con Tommaso Paradiso, i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Ehi. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che giro fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Vero. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. Zoe. Che fai di bello? Raccontaci, cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Schilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete bene in mente questo nome perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: też ogon i gorn. I mama była imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge. Che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta.

0: Nintendo Combo Party.
1: Il primo divertente non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì,
3: i Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
4: I Paolodini.
0: Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Wow. Si sono riuniti gli acqua.
4: Gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora cosa dire?
4: No, c'era
3: da portare un feretro.
4: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che Enda sta a guardare
2: il
3: capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
3: Le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Ciao Chiara.
2: Ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Beh, mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
6: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
6: È budino Zoff.
2: Ella.
3: Mamma mia, aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai
4: No.
2: Ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
7: La
2: sì.
7: Non riesco a dormire perché vince la parusta.
2: Amore.
7: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. In salata russa il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
4: piangere?
3: Scusate,
4: non voglio infierire.
3: Dai,
4: ma
3: cos'è successo?
4: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
3: Degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo, Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo,
3: sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore,
2: non
0: avevamo idee. Come on, Barbie, let's challenge, vai.
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì, sì.
2: Cristiano Sappilo.
0: Ma scusa, perché io fanno un duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
8: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
8: 00 Fitti.
2: Lui va. La spia più famosa
3: tra i pezzi
2: di pane.
3: 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
9: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
9: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di
2: Copenaghen. Fabio D'Amoro!
3: Allora, chi ha vinto?
5: D'Amoro! This fantastic water bubble in my body, girl. Imagination, resurrection.
0: Come on, Barbie, let's go party.
5: Meglio di sempre.
0: Meglio,
2: vi è piaciuto?
5: Yes.
2: Bene.
0: Sì. Quindi
3: chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
9: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
9: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
0: È gazzosa,
2: è
0: dopo l'acqua.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè? Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
2: Cosa
0: è successo?
3: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio. Ho già capito.
1: Si sono sciolti.
4: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
4: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni
1: Dopo 30 anni. Ma la cosa buffa è questa: perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001, poi hanno detto ma pensiamoci ancora un attimo, e oggi è ufficiale questa notizia. Quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto
1: negli ultimi 29, ci chiediamo cosa abbiano fatto.
3: Sì. Perché in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra.

0: Una.
1: Barbie Girl.
2: Ma non è possibile.
3: Ci avete frantumato l-
2: ma per, non è
3: per
2: vero.
3: 30 anni.
4: La canzone che ti bagna bene.
3: Esatto. Acqua, acqua is new.
1: Oh, questa anche.
2: I nostri sono i Jalis praticamente.
4: Sì.
2: Ma guarda che questa è conosciuta.
4: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
3: Sì.
4: Come si chiama? Euro Festival?
1: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
4: È sonorità proprio da Eurovision.
3: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
4: Ma
3: e anche
4: non
3: lì
4: si
3: hanno,
4: sono
3: hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
1: Dr. Jones e Dr. Jones è la seconda e ultima.
2: C'era anche questa. La siete dimenticati.
3: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
1: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli Acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge,
3: ehi,
1: ragazzi.
3: No, allora meglio gli Acqua.
1: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7.56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Pentagono ha annunciato di aver ridotto il numero totale di truppe assegnate all'Europa, passando da 4 a 3 unità, come nel 2021. La decisione è il risultato di un processo incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi nel vecchio continente. Ciò comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Lunga e drammatica telefonata fra Trump e Netanyahu. Il presidente americano ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. I Pasdaran avvertono: se gli Stati Uniti attaccano, la guerra si estenderà oltre la regione. Ora Italia e India sono più vicine che mai. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Così la Premier Meloni a Villa Panfili, nelle dichiarazioni alla stampa, insieme al primo ministro indiano Modi. L'interscambio salirà a 20 miliardi entro il 2029. Recuperate le salme di Giorgia Sommacal e Muriel Uddenino, le ultime due dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Il team di speleo sub finlandesi ha recuperato anche l'attrezzatura tecnica delle vittime, sia quella indossata sia quella sparsa negli anfratti della grotta di Alimatà. Ci sono anche fotocamere GoPro. E caccia all'uomo che ieri sera ha ferito a coltellate una donna sulla provinciale 27 a Castel Gerundo nell'Odigiano. La vittima, una biologa di 54 anni, si era fermata per prestare soccorso a un cane, ma era un agguato. L'aggressore le ha chiesto dei soldi e poi l'ha colpita. La donna è stata soccorsa da un altro automobilista. Dazi raggiunta l'intesa nell'Unione Europea. La presidente della Commissione von der Leyen esulta dopo l'accordo sul taglio delle tariffe industriali americane e scrive sui social: onoriamo gli impegni. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: scoprire. Vabbè, una chiamata scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano
0: Militello
1: trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare
3: di Cristiano.
0: Quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina,
4: succede?
0: Lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smetti, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì.
4: Sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente.
5: Tutto intorno.
0: Leonardo Fiaschi.
2: Era giovedì ieri. Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: La scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline. Che ci racconta i miei figli?
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea.
0: Ah,
3: quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro.
1: Di un faro c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
0: Filippo Biscilia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
3: tutto.
1: Ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: E ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, che okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel.
1: Quella
0: quell'evento
1: cosa...
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
4: Ragazzi,
1: finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta.
1: Davvero.
3: Con tutta questa
0: non
3: voglia.
0: Vedi l'ora quindi?
4: Non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai.
4: No, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
0: Dai.
4: E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Vi aspetto.

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che Forse giro sì. fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con Sinner.
0: Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, sì, diciamo, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: E che non vedo l'ora che arrivi, il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E Zoe. Che fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa?
4: Scusami. Zoe di Zola Predosa?
5: Scusa, non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: LL.
4: Alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mr.
2: con
4: Rain
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete Dio. Bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: the Socotic Girl. I mamma mi vuole. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta.

0: divertente, non si vince proprio niente,
1: ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
4: Ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì, vabbè.
3: I Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
4: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
5: I Budini, Paolodini.
0: Budini tattici nucleari.
5: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti
5: Gli acqua erano in tre.
3: No,
5: sì.
3: E allora cosa dire?
5: No, c'era
3: da portare un feretro.
5: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
5: due.
0: Il terzo?
3: Ci sono celle. È che Enda sta a guardare capello.
4: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
3: Le foto.
4: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
6: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
6: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
4: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
7: Buongiorno banda.
4: Ciao.
7: Ciao Chiara.
4: Ciao,
7: io
4: ciao.
7: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
4: Dai.
7: È in silenzio shampoo.
4: Mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
4: Avanti.
8: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
4: Cioè?
8: È budino Zoff.
4: E là.
3: Mi aiuto.
4: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio.
0: È italiano.
4: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
5: No.
4: Ascoltando.
5: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
5: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
4: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
4: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
9: Comodoranti c'è la passata.
4: Sì.
9: Non riesco a dormire perché vince la carussa.
4: Amore.
9: Ciao, Martina. Da Reggio Emilia.
4: Grande Martina da Reggio Emilia. In serata russa il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
5: piangere? Non voglio infierire.
3: Dai,
5: ma
3: cos'è successo agli
5: sono acqua? Arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
5: La discografia degli acqua.
4: Sì.
5: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
5: Il primo. Aquarium.
3: Sì.
5: Il secondo.
3: Sì.
5: Aquarius.
3: Sì.
5: Il terzo si chiama Megalomania.
4: Che fa ridere?
5: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore,
4: non
0: avevamo idee. Come on Barbie, let's go challenge, vai.
4: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì, sì.
4: Cristiano Sappilo.
0: Ma scusa, perché lo fanno detto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
4: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
10: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
4: Chi è?
10: 00 fette. Lui va.
4: La spia più famosa
3: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia ragazzi.
4: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
4: Qual è?
11: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
5: Famoso traffico di Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
12: Allora, this fantastic water bubble in my body girl imagination professor Jensen.
0: Come on Barbie, let's go party.
6: Meglio di sempre.
0: Meglio.
4: Vi è piaciuto?
0: Yes.
4: Bene.
0: Sì.
3: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
11: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
4: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
0: È gazzoso, dopo l'acqua.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
4: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui. Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Beh, fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come se dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente,
1: il
2: no?
1: Sì.
0: Che un po' alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dove è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia. Siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo, stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro 56.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vero. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda nel Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: È andato
2: ragazzi.
1: Via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
1: Brava.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 101.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè? Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
2: Cosa
0: è successo?
3: C'è Paolo.
1: Sì.
2: Roba legata al vino. Io
1: ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
2: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
3: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
3: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto
1: negli ultimi 29, ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: ma
2: non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta, gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
3: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
2: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di?
2: No, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
2: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
0: Ma come?
2: Una
0: girl.
2: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato per 30 anni.
3: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Questa anche.
4: I nostri sono i Jalis praticamente.
3: Sì.
2: Ma guarda che questa
3: avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
3: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision.
3: È sonorità proprio da Eurovision.
1: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
3: Ma
1: anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
2: Cosa ti critica?
4: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete. Here we go!

0: fate le 7:31. Rome wasn't built in a day, alla banda di R101 in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio mi sembra
0: già
1: un
0: che
1: po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Potevano allora, fare qualche parcheggio in più
1: posto,
0: e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma
3: dove,
1: che
3: dove
1: so?
3: Parcheggi?
1: Allora,
0: è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio in vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto se tu parcheggi direttamente nella fontana spendi meno con la multa
0: sì, che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco, allora, che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da una...
4: l'auto, è un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Spesso se stai vicino al Pantheon
1: sì,
3: a Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire, ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara
0: auto. Ed è
4: pensando,
0: un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in
1: sì,
4: montagna.
1: Sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna,
1: meno di un posto auto a Roma.
0: Partirà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
2: Scusa, Chiara.
0: Sì?
2: Sono Flavio,
4: è arrivato.
2: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
2: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
2: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
2: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il vibratore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E la usa come parcheggio quando va all'Elba.
2: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa,
4: sì,
2: è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso l'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il vaffa.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli.
4: Mancini
5: non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate, cosa ha vinto Mancini?
3: L'europeo nel 2021
1: ha vinto il Montepremi,
0: sì, dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè, insomma.
5: Ma allora se mi dici che mi dai della nazionale ammuffendo,
1: no.
5: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
5: So. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara, che l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
5: Pronto.
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città della nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi
3: vabbè,
1: peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Accusato di terrorismo internazionale, arrestato un 15enne a Firenze. Era pronto a colpire, segnalazioni dell'intelligence. Il ragazzo tunisino, giunto in Italia da poco più di 3 anni, era già seguito per la stessa ipotesi di reato. Avrebbe avuto contatti online con ambienti riconducibili al Daesh. La sentenza di primo grado per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, il 23enne accoltellato in Corso Como a Milano lo scorso ottobre per una sigaretta, è rimasto invalido. 20 anni per l'esecutore materiale, Alessandro Chiani. 10 mesi per il complice, Mohamed Atia. La vittima ha perdonato e abbracciato i due aggressori. Recuperate le salme di Giorgia Sommacal e Muriel Uddinino, le ultime 2 dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Il team di Speleo Sub finlandesi ha recuperato anche l'attrezzatura tecnica delle vittime nella grotta di Alimata. Trovate anche fotocamere GoPro. Putin in Cina da Xi. Firmati 20 accordi. Tra i documenti figurano intese di cooperazione commerciale e tecnologica, energia, innovazione e tutela della proprietà intellettuale.

0: Pascoli, D'Annunzio e Pirandello sono i nomi più quotati dagli studenti per la prima prova, insieme ai temi legati all'intelligenza artificiale e agli anni Ottanta della Repubblica e dell'Assemblea Costituente. Queste breaking news di TGCom 24.
1: R101. R101.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. No, diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro dell'armata. Ecco, il coro dell'armata russo.
2: Russo. Bravo.

0: È lui, bravo.
1: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
2: Ciao banda, Tamara da Parma.
1: Ciao.
2: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
3: Quella.
1: Wow.
0: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
0: Non ho capito.
1: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
3: Proviamo in diretta.
1: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
0: Ah, è quello dove si saltano come sedere sulla pancia degli altri, giusto?
3: È il wrestling,
0: sì,
3: praticamente, no?
0: Sì.
1: Che un po' alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
0: Sì, dove è tutto finto.
3: Sì.
0: No?
1: La maggior parte.
3: Le sedie addosso, sai che balletto.
1: Ma le sedie quelle da cinema.
0: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
3: Ma è vero.
4: Hai ragione.
1: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore sono stati in coda per
4: un
1: orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
1: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
0: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
0: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro in 56.
3: Sperando in un finale diverso.
1: Cos'è quello?
0: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
0: Ma no.
1: Sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
3: Sì, è vero. Questa cosa è vera.
0: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
1: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
0: Anche
1: Regina in onda del Procediamo.
4: Beh, questo vi dovevo.
0: Grazie.
4: Per oggi
3: avrei voluto farla io.
4: Superare.
0: Prendi la tua valigia e vattin.
1: Vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Guarda, ciao. Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti
0: un regalo.
3: È andato via davvero.
1: Ma ne approfitta, si fa.
0: Cristiano.
1: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
3: Se ne vanno tutti.
1: Meno male che ci siete voi.
7: Ciao, Chiara. Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto, potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao, Anna da Milano.
1: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
0: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
1: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino. Io
1: ma no, no, no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Si sono
3: ho già capito.
1: Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
3: Dopo... Ah!
2: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa: perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia. Quindi, dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
3: ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits?
2: Sì.
1: Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un altro. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale.
0: Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Ci avete frantumato il.
3: Ma non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
4: I nostri sono i Jalisse praticamente.
1: Sì.
3: Ma guarda che. Questa
2: avrebbero,
3: è conosciuta.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision.
1: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: e anche
2: lì
1: hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
3: La siete dimenticata.
4: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate e raccontateci ciò che volete.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più, posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina,
3: ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma che
3: dove
1: ne so?
3: Parcheggi?
1: Allora,
0: è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella Fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì, che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta,
3: e poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. E spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera. Era partita
4: per parcheggiare l'auto.
0: Un
4: po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio,
3: se stai vicino al Pantheon.
1: Sì,
3: a Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire, ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
4: cosa
0: la tua casetta. Attualmente
3: se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara,
0: auto. Ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì. Un'isola in Grecia costa meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
5: Scusa, Chiara.
0: Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
5: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il vibriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa,
0: sì,
5: è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffa.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto l'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi,
0: sì, dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
5: Ma allora, amico, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
5: Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori la casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un
5: pronto.
1: Abria, ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia?
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: fosse meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda di

0: mercoledì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: come una scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Le noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina,
4: succede?
0: Lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera. Cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami? O cambiamo, cominciamo a fare un programma.
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene. No.
0: Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smetti, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente.
5: Tutto intorno.
0: Leonardo Fiaschi.
2: Era
0: con tutte
2: giovedì
0: le sue voci.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: Sì, la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline, no? Che ci racconta i miei figli.
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altra colazione.
0: Perché
3: dai tutta la scoiattolina, io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Mi porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: mondo.
0: Brava
3: Chiara, brava.
1: Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi, dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'era una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0, per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
2: Ragione Paolo.
0: Filippo Bisciglia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
3: Scusami,
1: ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie era un terzino della Juve anni fa.
1: E adesso io non
3: era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, ah, okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel, quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
4: ragazzi,
1: finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta.
3: Davvero. Con tutta questa
0: voglia. Non vedi l'ora, quindi?
4: Non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
4: Dai. E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Via.

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che Forse giro sì. fa.
2: Però vedi, è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, sì, diciamo, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E Zoe. Che fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: L.
4: Alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana, concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: e
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete bene in mente questo nome perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: Pamiętasz, że Ogony Gorn i mama było Imagination. Sorry, jeszcze!
1: È favoloso.
2: Yeah, quasi sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta.

0: coltello, soffre con bomboni.
1: Un pochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: In realtà, come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i budini molli.
4: Sì, è vero.
3: I budini molli si
4: Noi
3: facevano.
4: Siamo un gruppo rock molto duro, i budini molli.
2: Noi possiamo fare i budini Paolo.
4: I budini Paolodini. Budini tattici nucleari.
5: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti.
5: Gli acqua erano in tre.
3: No,
5: sì.
3: E allora che cosa dire?
5: No, c'era stiamo, da portare un feretro. Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
4: Vuoi fare
5: due.
4: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che è da sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
3: le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
6: La terza sono io.
4: Ah, già, è vero.
6: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
7: Buongiorno banda,
2: ciao
7: Chiara,
2: ciao.
7: Io invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
7: È in silenzio shampoo.
2: Beh, mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
8: Io invece ho comprato un budino e da quando l'ho in casa non passa più niente.
2: Cioè?
8: È budino Zoff.
2: E là!
3: aiuto!
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
4: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai
5: No.
2: Ascoltando.
5: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
4: Sì.
5: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
9: Sì. Riesco a dormire perché vince la carussa.
2: Amore.
9: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa, il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
5: piangere? Non voglio infierire.
3: Dai, cosa è successo agli
5: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
5: La discografia degli acqua.
2: Sì.
5: Sono tre dischi.
3: Sì.
4: Yes.
5: Il primo, Aquarium.
3: Sì.
5: Il secondo,
3: sì.
5: Aquarius.
3: Sì.
5: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
5: Perché? Ma che cazzo di discografia?
3: Per favore!
0: Non avevamo idee! Come on Barbie, let's go challenge, vai!
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì, sì.
2: Cristiano Sappilo.
4: Ma scusa, perché lo fanno un duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi! Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
10: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
10: 00 fette. Lui va.
2: La spia più famosa
3: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
11: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
5: Famoso traffico di Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
6: Allora, this fantastic water bubble in my body girl, imagination, professor Jensen.
0: Come on Barbie, let's go party.
6: Meglio di sempre.
4: Meglio.
2: Vi è piaciuto?
6: Yes.
2: Bene.
4: Sì.
3: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
11: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
3: È gazzosa, dopo
2: gazzosa.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Meloni e Tajani furiosi per il trattamento degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, fatti inginocchiare e insultati dal ministro Ben-Gvir al loro arrivo ad Ashdod. Inaccettabile, l'Italia pretende le scuse di Israele, si legge in una nota. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore, critico il ministro degli esteri israeliano Saar, che si scontra con il collega di governo. Anche Netanyahu si smarca, Ben-Gvir ha sbagliato. Media americani e israeliani definiscono lunga e drammatica la telefonata avvenuta la scorsa notte tra Trump e Netanyahu sulla guerra in Iran. Domenica c'era stato un altro colloquio di circa mezz'ora. Il presidente americano commenta: Netanyahu farà quello che voglio io. Iniziata la riduzione delle truppe americane in Europa, il Pentagono schiererà sul continente solo 3 brigate in assetto da combattimento a fronte delle 4 precedentemente previste. Il segretario della NATO Rutte rassicura: ce lo aspettavamo, per questo ci stiamo muovendo per dipendere meno da Washington. Italia e India sono più vicine che mai. Il nostro rapporto è da oggi elevato a partenariato strategico speciale. Così Meloni nella conferenza stampa Villa Panfili insieme all'omologo indiano Modi. Entro il 2029 è previsto un interscambio tra i due paesi pari a 20 miliardi di euro. Recuperate tutte le salme dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Riportata a galla anche l'attrezzatura delle vittime, determinante per la ricostruzione di quanto accaduto. Particolare attenzione riservata ai possibili filmati delle GoPro. Un 15enne arrestato a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il giovane tunisino, giunto in Italia 3 anni fa, sarebbe stato pronto a colpire e avrebbe avuto contatti online con ambienti vicini al Daesh. Era già sotto sorveglianza da parte dell'intelligence. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè? Ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché.
2: Come una chiamata scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È no, lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Che domani trovare magari qualcosa di diverso.
1: Di dov'è?
2: Tutte
1: di
2: la mattina la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Vabbè, adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece Cristiano
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami? O cominciamo a fare un programma?

0: Gli ippopotami sono meravigliosi.
1: Va bene.
0: Quando fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
2: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
1: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
3: Sì.
1: Quando. Quando a Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
1: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
3: senza
1: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
2: È vero. Il mercoledì col giro di boa. Come vola il tempo.
0: Veramente. Tutto intorno a Leonardo Fiaschi.
2: Era giovedì
0: le sue voci.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
3: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: Io la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sembra le noccioline. Che ci racconta i miei figli?
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
2: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Mi porterò
2: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
2: brava,
0: mondo.
2: Brava, Chiara, brava.
3: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
2: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona, io credevo molto peggio, nel senso.
1: Cosa chiedevi, dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
0: No, spiegate cos'è, che no, c'è allora, una partita ieri sito? Sera?
2: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea.
0: Ah,
2: quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
2: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
1: Lisbona è bella, bella, però, bella. Però. Roma ti tira Roma, sempre
3: ho
1: dentro.
3: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
2: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
3: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
1: Ma però abbiamo come così, punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
3: certo.
1: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
3: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro
3: c'è
1: ed è
3: la nuova edizione di Temptation Island.
2: Hai ragione Paolo.
0: Oh, Filippo Bisciglia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Buscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno, quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
3: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
3: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
2: Ciglia.
3: Scusami, ho detto di dovere.
1: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
3: Che ne so, io non...
2: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
3: De Ciglio? Di chi?
2: De Ciglio.
3: De Ciglio, Ciglia.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel, quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
3: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
1: ragazzi,
3: e finalmente è il momento.
1: Però da andare a vedere Sfera e basta,
2: davvero. Con tutta questa
0: voglia. Non vedi l'ora, quindi?
1: Non vedo l'ora. Sì.
2: Ci credo
1: sente?
2: Mai.
1: No, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
2: voglio una foto.
1: E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Vi aspettiamo.

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che forse giro fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Vero. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zara Predosa. L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che fai di bello? Raccontaci, cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: L.
4: Alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante
0: musica estiva italiana, concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101. Quindi state con noi.

0: Do szukany gór i mama było. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida alla

0: coltello come un
1: bacio. È un casino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i budini molli.
4: Sì,
3: i budini molli si
4: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i budini molli.
2: Noi possiamo fare i budini Paolo.
3: I budini Paolodini.
4: Budini tattici nucleari.
5: Mi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti.
5: Gli acqua erano in tre.
3: No,
5: sì.
3: E allora cosa dire? No, c'era stiamo, da portare un feretro.
5: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
4: Vuoi fare
5: due.
4: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che è da sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
3: le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
6: La terza sono io.
4: Ah, già, è vero.
6: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
7: Buongiorno banda,
2: ciao
7: Chiara,
2: ciao.
7: Io invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
7: È in silenzio shampoo.
2: Mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
8: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
8: È budino Zoff.
2: E là.
3: aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
4: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
5: No.
2: Ascoltando.
5: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
4: Sì.
5: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge. Sì.
9: Non riesco a dormire perché vince la carussa.
2: Amore.
9: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa, il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
5: piangere? Non voglio infierire.
3: Dai, cosa è successo agli
5: altri? Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
5: La discografia degli acqua.
2: Sì.
5: Sono tre dischi.
3: Sì.
4: Yes.
5: Il primo, Aquarium.
3: Sì.
5: Il secondo,
3: sì.
5: Aquarius.
3: Sì.
5: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
5: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore,
2: non
0: avevamo idee. Come on Barbie, let's go challenge, vai.
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì,
2: Cristiano,
3: sì.
2: Sappilo.
4: Ma scusa, perché lo fanno duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
10: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
10: 00 fette. Lui va.
2: La spia più famosa
3: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
11: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
5: Famoso traffico di Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
12: Allora, this fantastic water bubble in my body girl, imagination, professor Yesha.
0: Come on Barbie, let's go party.
6: Meglio di sempre.
4: Meglio.
2: Vi è piaciuto?
4: Yes.
2: Bene.
4: Sì. Quindi
3: chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
11: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
3: È gazzosa, dopo
2: gazzosa.
3: L'acqua. Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. No, dicevo, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui. Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano come sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Sì.
0: Che poi alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Vabbè, sì, ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia. Siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di Holly? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Cos'è quello?
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, l'ho vista. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
2: quella
0: Regina in onda del Procediamo.
4: Bene, io questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Torno a casa per oggi.
2: Avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti un regalo.
1: È andato davvero.
2: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Meno male che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 101.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Successo? Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè? Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero
2: cosa,
1: preparato.
2: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa è successo?
3: C'è Paolo.
1: Sì.
2: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
2: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
3: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl. Dopo...
2: Ah!
3: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni dopo, si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: Come on, Bobby. Questa canzone.
2: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
3: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
2: Ma guarda che in realtà io ricordo perché ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
2: No, beh, adesso, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
2: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
2: Ma come una?
0: Barbie Girl.
2: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato il.
2: Ma non è
1: per
2: vero.
1: 30 anni.
3: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
4: I nostri giali sono i Jalis praticamente.
3: Sì.
2: Ma guarda che
3: avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
3: Come si chiama? Euro Festival.
0: Eurovision Song Contest. Dai,
3: è sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati loro ospiti negli anni 2000.
3: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete. Here we go!

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: che c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più,
1: posto,
0: e invece...
1: Posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma
3: dove,
1: che
3: dove parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio... vicino alla Fontana di Trevi, un altro posto auto, siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: Un box di 24 metri quadri, 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco. Che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da una...
4: l'auto. È un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Spesso se stai vicino al Pantheon
4: sì.
3: A Roma.
4: Sì.
1: Beh, parcheggi sull'isola greca che poi viene a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
1: cosa
0: la tua casa. Attualmente
3: ma se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa meno di un posto auto a Roma.
0: Partirà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno. Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
5: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il vibratore parcheggia a Pianosa, visto che è piatta, e la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il vaffa.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente. Non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Il europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, per dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
5: Allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra
1: quale?
5: Che. Non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
5: So. Però dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara. Che l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia è nuova, me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? Bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
5: Pronto.
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia?
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda

0: mercoledì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché...
2: Come una chiamata scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, del genere. No, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è?
2: Tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami? O cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smetti, ci sono dei video amico. Virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente.
5: Tutto intorno.
0: Leonardo Fiaschi.
2: Era giovedì
0: le sue voci.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: Io la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline, cioè, no? Che ci racconta i miei figli.
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Mi porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona, credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi, dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
0: No, spiegate cosa c'è, allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento. No. E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che

0: Filippo Biscilli è qui con noi.
1: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Buscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno, quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
2: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
3: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
4: Biscilli.
3: Scusami, ho detto di dovere.
5: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
3: E ne so, io non...
4: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
3: De Ciglio? Di chi?
4: De Ciglio.
3: De Ciglio, ah, okay.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel,
3: quella
0: quell'evento
3: cosa
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
3: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
5: ragazzi,
3: e finalmente è il momento
5: da andare a vedere Sfera e basta.
4: Davvero, con tutta questa voglia.
0: Non vedi l'ora, quindi?
5: Non vedo l'ora. Sì.
4: Ci credo
5: sente?
4: Mai.
5: No, no, come non ci credo mai? Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
4: voglio una foto.
0: Dai.
5: E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La Farnesina convoca l'ambasciatore israeliano dopo che gli attivisti della Global Sumud flottiglia, tra cui 27 italiani, sono stati insultati dal ministro Ben-Gvir dopo essere stati costretti a inginocchiarsi. Meloni e Tajani in una nota congiunta: inaccettabile, pretendiamo le scuse di Israele. Netanyahu si smarca, abbiamo il diritto di fermarli, ma il ministro ha sbagliato. Era già stato posto in comunità minorile a ottobre. Il 15enne è arrestato oggi a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo. Il giovane tunisino, in Italia da 3 anni, è sospettato di aver avuto contatti con il Daesh. Secondo l'intelligence, era pronto a colpire. A Milano la sentenza per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, il 23enne accoltellato in Corso Como lo scorso ottobre e rimasto invalido. Per l'esecutore materiale Alessandro Chiani, 20 anni di carcere, per il complice solo 10 mesi. In aula la vittima ha abbracciato i due imputati. Nell'Odigiano è caccia all'uomo che ieri sera ha accoltellato una 54enne lungo una provinciale. La donna, una biologa, si era fermata dopo aver visto il cane dell'aggressore in difficoltà. Lui le ha chiesto dei soldi per poi sferrare due fendenti e scappare attraverso i campi. A Pechino il vertice tra Xi Jinping e Vladimir Putin. No alla legge della giungla, al mondo sia multilaterale, dice il leader cinese. Il presidente russo torna a casa, apparentemente senza risultati concreti. Resta indefinito il calendario per la realizzazione del gasdotto Power of Siberia 2. Disposta l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 sub italiani morti alle Maldive a essere recuperato, sarà eseguita la settimana prossima. Oggi riportate in superficie le ultime 2 salme mancanti insieme a tutte le attrezzature, saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101, sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui, bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano con un sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente,
1: il
2: no?
1: Sì.
0: Che un po' alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore. Sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia. Siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo, stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda del Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
1: Brava.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 101.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
2: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
2: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
2: Ah, ecco, peggio. Ho già capito.
1: Si sono sciolti.
3: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
3: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa: perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia. Quindi, dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: Ma
2: non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
3: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Sì. Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
2: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che è un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di...
2: No, beh, adesso, adesso i titoli... No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno...
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
2: Acqua azzurra, acqua chiara?
1: No, aspetta, non vale. Una.
2: Ma come una?
0: Barbie Girl.
2: Ma non è possibile.
1: Ci avete frantumato il...
2: Ma non è
1: per
2: vero.
1: 30 anni.
3: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
0: Questa anche.
2: I nostri Jalisse praticamente.
3: Sì.
2: Ma guarda che questa è conosciuta.
3: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
3: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision. Dai, questa anche.
3: È sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
3: Ma
1: e anche
3: non
1: lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: che c'erano.
2: Quanto?
0: Potevano allora fare qualche parcheggio in più,
1: posto,
0: e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto che alla Papa Mobile.
1: Ma che
3: dove
1: so
3: parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore. E non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi, un altro posto auto, siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì, che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì
0: un box di 24 metri quadri, 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
3: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Esatto.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da
4: l'auto, è un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Spesso se stai vicino al Pantheon
4: sì
3: a Roma.
4: Sì.
1: Beh, parcheggi sull'isola greca che poi viene a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire, ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
4: cosa
0: la tua casa. Attualmente
3: se
0: c'è.
3: Se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in
1: sì,
4: montagna.
1: Sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna
1: meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno. Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio,
5: sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: L'abbriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E
5: scusate,
3: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa,
0: sì,
5: è Gattuso.
0: Lei parcheggia
5: Gattuso
0: l'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un VIP che stamattina va che ci scappa il vaffa.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente. Ragazzi, scusate, cosa ha vinto Mancini?
3: Vinto l'Europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, per dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè, insomma.
5: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
5: So. Però dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso,
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire, ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara, che l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia è nuova, me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? Bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un Calabria, ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città della nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, ragazzi.
1: Allora, dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché...
2: Come una chiamata scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
2: Che bella voce. Che domani trovare magari qualcosa di diverso.
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
0: La scoiattolina. Adesso mi sembra un po' di esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece Cristiano
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, no, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capelli scoiattoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami? O cambiamo, cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smetti, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì,
4: quando a Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero. Il
2: mercoledì col giro di boa. Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi.
2: Era giovedì ieri. Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: Io la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sembra le noccioline. Che ci racconta i miei figli?
0: Ti cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Ti porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora, chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cos'è, che no, c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0, per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con
1: certo,
3: polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi quest'estate, un miraggio
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
2: Hai ragione, Paolo.
0: Ah, Filippo Bisciglia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Buscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e tutto
3: Ciglia,
1: scusami, ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, che Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel,
1: quella
0: quell'evento
1: cosa...
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
4: ragazzi,
1: finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta, quella
3: bravo. Ci credo.
0: Non
3: questa
0: vedi
3: voglia.
0: L'ora quindi?
4: Non vedo l'ora.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
0: Dai.
4: La farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Via

0: Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che giro fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Vero. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa. L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che fai di bello? Raccontaci, cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: LL.
4: Alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Schilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenetevene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101. Quindi state con noi.

0: też Ogonigor i mama było Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la

0: Soffrendo
1: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì,
3: i Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
4: I Paolodini.
0: Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
2: Wow.
3: Si sono riuniti gli acqua.
4: Gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora cosa dire?
4: No,
3: c'era da portare un feretro.
4: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che Enda sta a guardare
2: il
3: capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
3: Le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Ciao Chiara.
2: Ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
7: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
7: È budino Zoff.
2: E là.
3: Mi aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
4: No.
2: ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensa.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
8: Comodoranti c'è la facciata.
2: Sì.
8: Non riesco a dormire perché vince la carussa.
2: Amore.
8: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa, il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
4: Non voglio infierire.
3: Dai, cos'è successo agli
4: acqua? Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo. Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo.
3: Sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
3: Per favore!
0: Non avevamo idee! Come on Barbie, let's challenge, vai!
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì, sì.
2: Cristiano Sappilo.
0: Ma scusa, perché lo fanno detto con i gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi! Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
9: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
9: 00 fette.
2: La spia più famosa
3: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
10: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di
2: Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
11: D'Amoro! This fantastic water bubble in my body, girl! Imagination! Resurrection!
0: Come on, baby, let's go party!
5: Meglio di sempre.
0: Meglio, meglio.
2: Vi è piaciuto?
0: Yes.
2: Bene.
0: Sì.
3: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
10: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
3: È gazzosa, dopo l'acqua. Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Ira del governo italiano per il video del ministro israeliano Ben Gvir che deride gli attivisti della flotilla, inginocchiati e ammanettati. Meloni e Tajani pretendono le scuse, anche Netanyahu lo bacchetta, un comportamento non in linea con i valori del nostro paese. Recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Denino. Per la legale del tour operator che ha venduto i biglietti della crociera, nessuno aveva il brevetto di grotta. Disposta dalla Procura di Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Accoltellato e rimasto invalido, abbraccia gli aggressori. È quanto accaduto oggi al Tribunale di Milano, dove è stato condannato a 20 anni il 19enne Alessandro Chiani. A ottobre aggredì lo studente di 22 anni Davide Simone Cavallo. 10 mesi per il complice, reo di omissione di soccorso. A Firenze ha arrestato un 15enne tunisino con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Avrebbe interagito sui social con profili affiliati all'ISIS e si diceva pronto a seguire istruzioni. A ottobre era stato messo in comunità per la stessa ipotesi di reato. Visita ufficiale in Italia del primo ministro indiano Modi, ricevuto da Mattarella e Meloni. Al centro dell'incontro i rapporti strategici tra i due paesi, con focus su commercio e difesa. Le parole della premier alla stampa dopo il summit a Villa Panfili.
2: Oggi è una giornata storica perché le relazioni tra Italia e India compiono un ulteriore salto di qualità. Sicuramente ci diamo l'obiettivo di far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi 3 anni, cioè entro il 2029, anche sfruttando chiaramente il potenziale dell'accordo di libero scambio sottoscritto tra Unione Europea e India.
1: Ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Narvaez ha vinto allo sprint l'11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari Chiavari di 184 chilometri. Battuto lo spagnolo Mas, terzo l'azzurro Diego Ulissi, il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè? Ragazzi,
1: allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina
1: sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: sì, vabbè, una scoiattolina
1: e che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione, una
0: le
1: cosa
0: noccioline
1: del...
0: No, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara,
0: sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina,
3: no. Lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi ci metterò.
1: Trova un panteganone sullo zero.

0: Pepino.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
1: No, no, i miei col pelo, rigorosamente.
3: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
2: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capelli scoiattoli?
1: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cambiamo, cominciamo a fare un programma?
3: Gli ippopotami sono normale. Meravigliosi.
1: Va bene.
3: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
2: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
1: È la rivisitazione, no, della famosa storia, quando in Africa una gazzella si sveglia, Milano una tortorella si sveglia,
3: sì,
1: sa che deve correre più veloce della scoiattolina senza col capezzolo peloso.
3: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
2: È vero. Il mercoledì col giro di boa. Come vola il tempo.
3: Veramente. Leonardo Fiaschi.
2: Era giovedì
3: le sue voci.
2: Ieri era giovedì.
3: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
0: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: Se no, io la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sembra le noccioline. No? Che ci racconta i miei figli?
3: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
4: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
3: Ti porterò
4: poi
3: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
4: brava,
3: mondo.
4: Brava, Chiara, brava.
0: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
4: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Credevo molto peggio, nel senso.
1: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
3: No, spiegate cosa c'è allora, una partita ieri sera.
4: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
3: Vabbè, chi può aver vinto?
4: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
1: Lisbona è bella, però Roma ti tira sempre dentro.
0: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
4: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con
0: certo,
4: polemica.
0: Per forza.
3: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
1: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale, sono le due squadre che ci hanno eliminato.
0: Ma non siamo totalmente persi quest'estate, un miraggio
3: un faro
0: c'è
1: ed è
0: la nuova edizione di Temptation Island.
2: Hai ragione, Paolo.
3: Oh, Filippo Bisciglia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
3: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno, quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
0: Esatto.
3: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
0: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
4: Bisciglia.
0: Scusami, ho detto di dovere.
1: Ma Bisciglia era un terzino della Juve anni fa.
0: Che ne so, io non
4: era forte? No, perché lo richiamiamo.
0: De Ciglio? Di chi?
4: De Ciglio.
0: De Ciglio.
3: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è, perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel, quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
0: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
1: ragazzi,
0: e finalmente è il momento.
1: Ho da andare a vedere Sfera e basta,
4: davvero.
3: Non vedi l'ora, quindi?
1: Non vedo l'ora.
2: Ci credo mai.
1: No, come non ci credo mai? Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
2: voglio una foto.
1: E la farò.
3: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Via

0: arrivati a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici. Mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona. Non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che Forse giro sì. fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, sì, diciamo, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: E che non vedo l'ora che arrivi il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che Zoe. Fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: e
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete Dio. Bene in mente questo nome perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: The song of the gun in my mommy war. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida alla

0: bello, soffre con bomba.
1: È molto divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: Sì. C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì, è vero.
3: I Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
4: I Budini Paolo Dini.
0: Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti.
4: Gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora che dire? No, c'era da portare un feretro.
4: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che è da sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
3: le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci davamo un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Ciao Chiara.
2: Ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Beh, mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
6: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
6: È budino Zoff.
2: E là.
3: aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
4: No.
2: Ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo. Poi dopo 4-5 anni ci ripensa.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
7: Comodoranti c'è la facciata.
2: Sì.
7: Non riesco a dormire perché vince la carussa.
2: Amore.
7: Ciao, Martina. Da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. In serata russa il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
4: scusate. Non voglio infierire.
3: Dai, cos'è successo agli
4: sono acqua? Arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo. Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo.
3: Sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
3: Per favore!
0: Non avevamo idee! Come on, Bobby, let's go challenge, vai!
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì, sì.
2: Cristiano Sappilo.
0: Ma scusa, perché lo fanno un duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
8: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
8: 00 fette.
2: La spia più famosa
3: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
9: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
9: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
10: D'Amoro. It's fantastic, wonderful, in my body girl, imagination, professor, yes.
0: Come on Barbie, let's go party.
5: Meglio di sempre.
0: Meglio, meglio.
2: Vi è piaciuto?
5: Yes.
2: Bene.
0: Sì.
3: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
9: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
9: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
3: È gazzosa, dopo l'acqua. Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: Diventiamo tutti tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Dicevo, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui. Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano con un sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Che
0: un po', cioè, alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo, più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, ma siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro per 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Cos'è quello?
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, l'ho vista. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda del Procediamo.
4: Beh, questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Grazie. Per oggi
2: avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: un regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Meno male che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
1: Brava.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Successo? Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa
0: è successo?
2: C'è Paolo?
1: Sì.
3: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio. Ho già capito.
1: Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni,
1: ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
2: negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto.
1: Sì. Perché sono quelli di
0: Ma non fanno
3: un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di?
3: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato per 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
4: I nostri sono i Jalis praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che questa
2: avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
2: Sonorità proprio da Eurovision.
1: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
3: La siete dimenticata.
4: Ora fanno le seratine a pomarance. Ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7.56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate e raccontateci ciò che volete.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più,
1: posto,
0: e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina,
3: ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma che
3: dove
1: so?
3: Parcheggi?
1: Allora,
0: è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto, vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio in vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì, che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta,
3: e poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Esatto.
1: Sì, esatto. È spalle in 260-12 metri quadri.
0: Pazzesco, allora, che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da una...
4: l'auto, è un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Spesso se stai vicino al Pantheon,
4: sì,
3: a Roma.
4: Sì.
1: Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire, ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara
0: auto. Ed
4: pensando,
0: è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna.
1: Meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
2: Scusa, Chiara.
0: Sì?
2: Sono Flavio,
4: è arrivato.
2: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
2: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
2: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
2: Sì, è vero.
1: È vero.
2: Hai ragione.
3: Il vibriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E la usa come parcheggio quando va all'Elba.
2: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa,
0: sì,
2: è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
2: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
2: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffo.
4: Strano, stamattina.
2: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli.
4: Mancini
2: non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: L'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, dire.
2: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
2: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
2: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
2: Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
2: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara, che l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
2: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
2: Pronto?
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
2: No, non vengo.
1: Chi è?
2: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
2: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città della nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: fosse meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie Ringhio Gattuso, alla banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Mattia Venini. Gli attivisti della flotilla in Israele, inginocchiati, ammanettati e derisi dal ministro Ben-Gvir in un video. Ira del governo italiano. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Mattarella parla di trattamento incivile. Convocato l'ambasciatore israeliano. Anche Netanyahu contrario. Alle Maldive recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Un'operazione durata 3 ore. Domani prevista una nuova immersione per recuperare le attrezzature, disposta dal PM di Roma, l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. El Kudri non ha agito per problemi psichici, voleva colpire più persone possibile. Con questa motivazione il GIP di Modena ha convalidato il fermo in carcere del 31enne lanciatosi con l'auto sulla folla sabato. Dimesso ieri uno dei feriti, lo chef Ermanno. Sentiamo le parole della sorella.
2: Lui è felicissimo, contento, infatti lui pensa anche agli altri, lui ha pensato subito ai meno fortunati, come abbiamo fatto tutti. Speriamo solo che le altre persone si riprendano prima possibile e che sia solo un brutto ricordo e basta.
1: Confermata in appello la condanna a 8 mesi all'ex sottosegretario Delmastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Cospito. Avrebbe passato a un collega di Fratelli d'Italia della documentazione riservata, annunciato il ricorso in Cassazione. Visita ufficiale in Italia del primo ministro indiano Modi, stamattina al Quirinale da Mattarella, poi a Villa Panfili con Meloni. Al centro del summit commercio e difesa, una giornata storica, ha commentato la Premier. Vogliamo raggiungere i 20 miliardi di scambi bilaterali entro il 2029. Calcio, stasera a Istanbul la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Gli inglesi cercano il primo trofeo dopo 30 anni di digiuno. I tedeschi si giocano una competizione europea per la prima volta. Fischio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: tenori, pensando, sì, così immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: Russo? Ah, bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori, Riccardo, con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Beh, fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come si dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente,
1: il
2: no?
1: Sì.
0: Che un po' alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore. Sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno,
0: ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia. Siamo gasatissimi, siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo, stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma, una figlia.

0: A Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate, fu il record di quelle che videro per 56 volte,
1: sperando in un finale diverso.
2: Forse quello.
3: Quel mese lì hanno speso più di cinema che d'affitto.
4: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
0: Vabbè.
4: Si sono addormentate al decimo minuto.
3: Ma no.
2: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
4: Sì, è vero.
1: Questa cosa è vera, eh?
3: Sì, sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
2: Una delle tante comparse, ma certo. Si vede, si nota.
0: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
3: Anche!
2: Regina in onda nel Procediamo.
0: Questo vi dovevo.
3: Grazie.
0: Per oggi
1: avrei voluto farla io.
0: Superare.
3: Prendi la tua valigia e vattin.
2: Vedevi proprio l'ora di farla questa.
4: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti un regalo.
3: È andato davvero.
1: È andato via davvero.
3: È andato via davvero.
2: Ma ne approfitta, si fa.
3: Cristiano!
2: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
1: Se ne vanno tutti.
2: Ma non è che ci siete voi.
1: Ciao, Chiara.
5: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao, Anna da Milano.
2: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
3: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
2: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa
0: è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino. Io
1: ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: Ma
3: non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di?
3: No, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato il.
3: Ma non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Questa anche.
4: I nostri sono i Jalis praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision.
2: È sonorità proprio da Eurovision.
1: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
3: Cosa ti critica?
4: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: che c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più,
1: posto,
0: e invece...
1: Posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile, ma che dove parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio... vicino alla Fontana di Trevi, un altro posto auto, siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: Un box di 24 metri quadri, 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco, allora. Che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da una...
4: l'auto. È un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Se stai vicino al Pantheon,
1: sì.
3: A Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara
0: auto ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna.
1: Meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
2: Scusa, Chiara.
0: Sì?
2: Sono Flavio,
4: è arrivato.
2: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
2: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
2: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
2: Sì, è vero.
1: È vero.
3: L'abbriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E la usa come parcheggio quando va all'Elba.
2: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa,
0: sì.
2: È Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffo.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli.
4: Mancini
5: non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: L'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi,
0: sì, per dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
5: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori la casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
5: Pronto.
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città della nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso.
1: Stavi meglio coi
3: Vabbè,
1: peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda.

0: mercoledì qui su R101, come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè? Ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché.
2: Come una chiamata scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È
1: no.
3: Lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Che domani trovare magari qualcosa di diverso.
1: Di dov'è?
2: Tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Vabbè, adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece Cristiano
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cambiamo, cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono normali. Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero!
5: Il mercoledì col giro di boa.
3: Come vola il tempo.
0: Veramente.
5: Tutto intorno.
0: Leonardo Fiaschi.
3: Era giovedì
0: le sue voci.
3: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
3: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
3: Io la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sembra le noccioline, no? Che ci racconta i miei figli.
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
6: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altro che colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Mi porterò
6: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
6: brava,
0: mondo.
6: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
6: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona, io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi, dove fare la marcia?
3: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cos'è, che no, c'è allora, una partita ieri sera.
6: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
6: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
6: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
3: Hai ragione Paolo.
0: Filippo Bisciglia è qui con noi.
3: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Buscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
6: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
6: De Ciglio.
1: De Ciglio, ah, okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel, quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
4: ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta.
6: Davvero. Con tutta questa
0: voglia. Non vedi l'ora, quindi?
4: Non vedo l'ora. Sì.
6: Ci credo
4: sente?
6: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
6: voglio una foto.
4: Dai. E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Via.

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che Forse giro sì. fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con Sinner.
0: Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zara Predosa. L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che fai di bello? Raccontaci, cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Scusa, non è io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale, oh, tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: the shotgun in gun. In my mommy war. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Iacqua, si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida. La battuta più brutta

0: bello, compagni.
1: Il bambino divertente non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì,
3: i Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
3: I Paolodini.
0: I Budini Tattici Nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti
4: Gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora che cosa dire?
4: No, c'era da portare un feretro. Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Sono celle. E che è da sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
3: Le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda,
2: ciao
6: Chiara,
2: ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Beh, mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
6: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
6: È budino Zoff.
2: E là.
3: aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio,
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai
4: No,
2: ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
7: Sì. Preferisco dormire perché è l'insalata russa.
2: Amore.
7: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa e il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo piangere?
4: Scusate, non voglio infierire.
3: Dai, cos'è successo agli
4: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
3: Degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo.
2: Sì.
4: Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo.
3: Sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
3: Per favore!
0: Non avevamo idee! Come on, Bobby, let's challenge, vai!
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì,
2: Cristiano,
3: sì.
2: Sappilo.
0: Ma scusa, perché io fanno duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta, ragazzi! Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
8: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
8: 00 fette.
2: La spia più famosa
3: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
9: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
9: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di Copenaghen.
2: D'Amoro!
3: Allora, chi ha vinto?
5: D'Amoro! It's fantastic, wonderful, in my body girl, imagination, professor, yes!
0: Come on Barbie, let's go party.
5: Meglio di sempre.
0: Meglio, meglio.
2: Vi è piaciuto?
5: Yes.
2: Bene.
0: Sì.
3: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
9: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
9: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi.
5: Ma
2: che c'entra?
5: È gazzosa,
2: è
5: dopo
2: gazzosa.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

0: tenori, pensando, sì, così immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Dicevo, no, Riccardo, mi piaceva il coro della... ecco, il coro dell'armata russo.
2: Russo?
1: È lui,
2: bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamo in diretta.
0: Radio verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano come sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente,
1: è
2: no?
1: Sì,
0: che un po' alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Vabbè, ma le sedie quelle da cinema.
1: Sedie di zucca. Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore. Sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, l'ho vista. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche!
0: Regina in onda nel Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Guarda, ciao, vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti un regalo.
1: È andato davvero.
2: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano!
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao, Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24.

0: presidente americano sicuro, il leader dello Stato ebraico farà quello che voglio io. Recuperati i corpi degli ultimi due dei cinque sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento, l'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. La Procura di Roma ha disposto l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Si rafforza l'asse Roma-Nuova Delhi con la visita in Italia del primo ministro indiano Modi. Stamattina al Quirinale da Mattarella, poi a Villa Panfili con Meloni. Annunciata una partnership per scambi commerciali da 20 miliardi. Una giornata storica, ha commentato la Premier. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi all'ex sottosegretario Delmastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio per il caso dell'anarchico Cospito. Avrebbe passato a un collega di Fratelli d'Italia documentazione riservata, annunciato il ricorso in Cassazione. Accoltellato e rimasto invalido, abbraccia i due aggressori. Al Tribunale di Milano la lezione di civiltà del 22enne Davide Simone Cavallo, aggredito a ottobre davanti a una discoteca per una sigaretta. Condannato a 20 anni l'esecutore materiale, 10 mesi al complice. Queste le breaking news di TGcom24.
1: R101.

0: mercoledì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: come una chiamata scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso.
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece Cristiano
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina,
4: succede?
0: Lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami? O cambiamo, cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono normali. Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì,
4: quando quando a Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero!
5: Il mercoledì col giro di boa.
3: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi con
2: tutte le sue
0: voci.
2: Ieri la giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: Io la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sembra le noccioline. Che ci racconta i miei figli?
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Ti porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte, vabbè, avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è, allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0, per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con
1: certo,
3: polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi quest'estate, un miraggio un faro c'è.
4: Ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
2: Hai ragione, Paolo.
0: Oh, Filippo Bisciglia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Buscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, ah, okay. Ciglia.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel.
1: Quella
0: quell'evento
1: cosa...
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
4: Ragazzi,
1: finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta.
1: Davvero.
3: Ci credo.
0: Non vedi l'ora quindi?
4: Non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai? Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi.
3: Voglio una foto.
0: Dai.
4: La farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto.

0: arrivati a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che Forse giro sì. fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Corsi. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zara Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che Zoe. Fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: e
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante! E Serena Brancale, tenetevene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: Wysoka Digor i mama było Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Quasi sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida alla battuta.

0: Italo, come
1: va? È bellissimo, divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: In realtà, come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: Sì, c'era. Yeah. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì, è vero.
3: I Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
4: I Budini Paolo Dini.
0: Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti gli Abba.
4: Le acque erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora cosa dire?
4: No,
3: c'era da portare un feretro.
4: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che è da sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
0: le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Ciao Chiara.
2: Ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
7: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
7: È budino Zoff.
2: E là.
3: Mi aiuto, aiuto, aiuto. Oh,
2: grande portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
4: No,
2: ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
8: Pomodoro di che l'ho passata.
2: Sì.
8: Non riesco a dormire perché mi entra la carussa.
2: Amore.
8: Ciao, Martina. Da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. In serata russa il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
4: piangere? Non voglio infierire.
3: Dai, cosa è successo agli
4: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
3: Degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo. Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo.
3: Sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore,
2: non
0: avevamo idee. Come on Barbie, let's challenge, vai.
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì, sì.
2: Cristiano.
3: Oh,
2: sappilo.
0: Ma scusa, perché lo fanno detto con i gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
9: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
9: 00 fette.
2: La spia più famosa
3: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
10: Rimanere imbottigliati nel traffico.
4: Mi...
10: Ciao a tutti da Fabio
4: D'Amoro. Famoso traffico di
2: Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
11: Allora, it's fantastic, water bubble in my body girl, imagination, professor, yes.
0: Come on Barbie, let's go party.
5: Meglio di sempre.
0: Meglio,
2: vi è piaciuto?
5: Yes.
2: Bene.
0: Sì. Quindi
3: chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
10: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio c'è, la Sardegna c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
0: È gazzosa, è dopo gazzosa.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi il
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui, bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: L'ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano con un sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Sì,
0: è un po', cioè, alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore. Sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche.
0: Regina in onda nel Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti un regalo.
1: È andato davvero.
2: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
7: Ciao, Chiara. Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto, potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 101.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
2: Cosa?
0: Cosa è successo?
3: C'è Paolo.
1: Sì.
2: Roba legata al vino. Io
1: ma so. No, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
2: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
3: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
3: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni dopo, si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto
1: negli ultimi 29, ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di Come on, Bobby,
0: questa canzone.
2: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
3: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Sì. Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
2: Ma guarda che in realtà io ricordo perché ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
2: No, beh, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
2: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
2: Ma come
0: Barbie Girl?
2: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato per 30 anni.
3: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
4: I nostri sono i Jalis praticamente.
3: Sì.
2: Ma guarda che
3: avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
3: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
3: È sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
3: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete. Here we go!

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più, posto, e invece...
1: Posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile, ma dove parcheggi?
0: Allora, un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: Un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma
3: dai,
0: che macchina devi avere? No, perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
2: Ah,
0: era
2: partita
0: da
2: parcheggiare l'auto.
1: È un po' scomodo,
2: però.
1: È un po' fuori mano.
3: Spesso
0: forse.
3: Se stai vicino al Pantheon
1: sì.
3: A Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
2: cosa
0: la tua casa. Attualmente
3: cioè, se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto ed è un'isola intera.
2: Stai già vendendo la casetta lì in
1: sì,
2: montagna.
1: Sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna.
1: Meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
4: Scusa, Chiara.
0: Sì?
4: Sono Flavio,
2: è arrivato.
4: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
2: certo,
4: va bene.
2: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
4: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
4: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il vibratore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E
4: scusate,
3: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
4: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa,
0: sì.
4: È Gattuso.
0: Lei parcheggia
4: Gattuso.
0: L'auto.
4: Buongiorno ragazzi, come state?
2: Bene.
0: Buongiorno.
3: Che fine hai fatto?
4: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il vaffa.
2: È strano, stamattina.
4: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente. Non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto l'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, per dire.
4: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
4: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
3: No.
4: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
4: Sì. Non so cosa vuol dire, ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
2: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
4: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si
0: a rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
4: Pronto?
1: Abria, ci piace, ha soppressato.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
4: No, non vengo.
1: Chi è?
4: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
4: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso.
1: Stavi meglio coi
3: peli. Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda.

la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Dicevo, no, Riccardo, mi piaceva il coro della... ecco, il coro dell'armata russo.
2: Russo?
1: È lui,
2: bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown e il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato wrestling prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno.

0: coda per sì, infatti, un orologio.
1: Se mi dite bene dove è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, vabbè. Ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
2: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia. Siamo gasatissimi, ma siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ma ciao ciao.
3: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta e la sera dopo ancora un'altra volta.
1: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
3: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
1: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro per 56 volte.
4: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
3: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
5: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
3: Vabbè.
5: Si sono addormentate al decimo minuto.
3: Ma no.
0: Sono riuscite, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
4: Sì, l'ho vista. Questa cosa è vera.
3: Sì, sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
1: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda
3: anche
0: la regina in onda nel procediamo.
1: Questo vi dovevo.
3: Grazie.
1: Per oggi
4: avrei dovuto farla io.
1: Superare.
3: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Vedevi proprio l'ora di farla questa.
5: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
3: È andato
5: un regalo.
3: Davvero.
4: È andato via davvero.
3: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
3: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
4: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
6: Ciao, Chiara. Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
3: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa? Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: Ma
3: non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits?
2: Sì.
1: Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato il.
3: Ma non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
4: I nostri sono Jalisse praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che. Questa è conosciuta.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa ora... anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma perché
1: e anche
2: non
1: lì
2: si sono
1: hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones e Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
3: La state dimenticando.
4: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più, posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina,
3: ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma
3: dove,
1: che
3: dove
1: so?
3: Parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
2: per parcheggiare l'auto.
1: No?
2: È un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Se stai vicino al Pantheon,
1: sì.
3: A Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire,
0: non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto. Ed è un'isola intera.
2: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna.
1: Meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
4: Scusa, Chiara.
0: Sì?
4: Sono Flavio.
2: Ah, è arrivato.
4: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
2: certo,
4: va bene.
0: O come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
4: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
4: Sì, è vero.
1: È vero.
4: Hai ragione.
3: Il briatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E
4: scusate,
3: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
4: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
4: Buongiorno ragazzi, come state?
2: Bene,
0: buongiorno.
2: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
4: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il vaffa.
2: Strano, stamattina.
4: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente. Non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto l'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, per dire.
4: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
4: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
4: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
2: Nel bagagliaio.
4: Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso,
1: Come? Fastidioso?
4: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori la casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
2: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
4: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un
4: pronto.
1: Abria, ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
4: No, non vengo.
1: Chi è?
4: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
4: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso.

0: mercoledì qui su R101, come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché...
2: Come una chiamata scoiattolina?
1: E perché che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, del... No, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: Ah, è lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Che domani trovare magari qualcosa di diverso.
1: Di dov'è?
2: Tutte
1: di
2: le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece Cristiano
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina,
4: succede?
0: Lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami? O cambiamo, cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene. No.
0: Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi con
2: la giovedì
0: le sue voci.
2: Ieri la giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: La scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline, cioè, che ci racconta i miei figli.
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altro
0: come
3: che colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Ti porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: mondo.
0: Brava,
3: Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto? Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è, allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse, con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro
1: c'è.
4: Ed è?
1: La nuova edizione di Temptation Island.
2: Hai ragione, Paolo.
0: Filippo Bisciglia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
3: Ciglia.
1: Scusami, ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: E ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, che okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel, quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
4: Ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta.
3: Davvero. Con tutta questa voglia.
0: Non vedi l'ora, quindi?
4: Non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
4: Dai. E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Vi aspettiamo.

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che forse giro fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Vero. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E Zoe, che fai di bello? Raccontaci, esatto, cosa hai organizzato.
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: L.
4: Alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante
0: musica estiva italiana, concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane
2: questa sera. Ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain,
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete bene in mente questo nome perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: do gioco di gol. In mamma mi vuoi. Imagination. Non riesce.
1: È favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta.

0: Nintendo
1: Combo
0: Party.
2: Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
4: È così che funziona.
3: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
4: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì,
4: i Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
3: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
5: I Budini Paolo Dini.
0: Budini tattici nucleari.
5: Vi devo dare una notizia drammatica.
4: Wow. Si sono riuniti gli acqua.
5: Gli acqua erano in tre.
4: No,
5: sì.
4: E allora cosa dire?
5: No,
4: c'era da portare un feretro.
5: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
5: due.
0: Il terzo?
4: Ci sono celle. E che Enda sta a guardare
3: il
4: capello.
3: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
4: le foto.
3: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo?
6: La terza sono io.
0: Sì. Ah, già, è vero.
6: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
3: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
7: Buongiorno banda.
3: Ciao.
7: Ciao Chiara.
3: Ciao,
7: io
3: ciao.
7: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
3: Dai.
7: È in silenzio shampoo.
3: Beh, mi sembra giusto.
4: Silenzio shampoo.
3: Avanti.
8: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
3: Cioè?
8: È budino Zoff.
3: E là.
4: Mi aiuto.
3: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
4: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
3: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
5: No.
3: Ascoltando.
5: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
4: E l'ha detto prima.
0: Sì.
5: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
4: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
3: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
3: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
9: La
3: sì.
9: Non riesco a dormire perché vince la carusta.
3: Amore.
9: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
3: Grande Martina da Reggio Emilia. Vince la carusta e il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova.
4: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
5: piangere?
4: Non voglio
5: infierire.
4: Dai,
5: ma
4: cosa è successo?
5: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
4: Sì.
5: La discografia degli acqua.
3: Sì.
5: Sono tre dischi.
4: Sì.
0: Yes.
5: Il primo Aquarium.
4: Sì.
5: Il secondo
4: sì.
5: Aquarius.
4: Sì.
5: Il terzo si chiama Megalomania.
3: Che fa ridere.
5: Ma che cazzo di discografia?
4: Per favore.
0: Non avevamo idee. Come on Barbie, let's challenge. Vai.
3: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
4: sì, sì,
3: Cristiano,
4: sì.
3: Sappilo.
0: Ma scusa, perché lo fanno un duetto con i Gazzosa?
4: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
3: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
10: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
3: Chi è?
10: 00 fette.
3: La spia più famosa
4: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia ragazzi.
3: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
3: Qual è?
11: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
5: Famoso traffico di
3: Copenaghen. Fabio D'Amoro.
4: Allora, chi ha vinto?
6: D'Amoro. This fantastic water bubble in my body girl. Imagination. Resurrection.
0: Come on Barbie, let's go party.
6: Meglio di sempre.
0: Meglio, meglio.
3: Vi è piaciuto?
6: Yes.
3: Bene.
0: Sì.
4: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
11: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
3: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
4: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
3: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
4: È gazzosa, dopo l'acqua. Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
3: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Tenerezza, cioè, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché...
2: Come ora chiamami scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No, no, no.
3: Che bella voce.
2: Che domani trovare magari qualcosa di diverso.
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Adesso mi sembra un po' di esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi ci metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, no, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono normale. Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smetti, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì,
4: quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
3: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi.
3: Era giovedì
0: le sue voci.
3: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
3: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
3: Sì, la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provolo, dammi un po' di cose, niente. Sempre le broccioline, che ci racconta i miei figli.
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
6: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io... Non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Mi porterò
6: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
6: brava,
0: mondo.
6: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
6: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
3: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'era, allora, una partita ieri sera.
6: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
6: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
6: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: Siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale, sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
3: Ragione Paolo.
0: Ah, Filippo Biscilli è qui con noi.
3: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Buscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno, quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie
6: Ciglia.
1: Ah, scusami, ho detto di dovere.
4: Ma Biciglia, non era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non me ne. Non me, non...
6: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
6: De Ciglio.
1: De Ciglio, ah, che okay. Biciglia.

0: quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è, perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo, avere quel faro in fondo al tunnel, quella quell'evento cosa... di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
2: ragazzi,
1: e finalmente è il momento
2: di andare a vedere Sfera e basta.
3: Bravo, con tutta questa
0: voglia.
3: Non vedi
0: l'ora, quindi?
2: Non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo
2: sente?
3: Mai.
2: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
0: Dai.
2: E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto.

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Ciao. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che Forse giro sì. fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zara Predosa. L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: Leonardo.
4: Alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: è
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante! E Serena Brancale, oh, tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: zakat in kar. I mama była. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida alla battuta.

0: Nintendo
1: combattimento.
2: Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
4: È così che funziona.
3: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
4: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì.
4: I Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
3: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
5: I Paolodini.
0: Budini tattici nucleari.
5: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Wow.
4: Si sono riuniti gli acqua.
5: Gli acqua erano in tre.
4: No,
5: sì.
4: E allora che cosa dire?
5: No,
4: c'era da portare un feretro.
5: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
5: due.
0: Il terzo?
4: Ci sono celle. Che è da sta a guardare
3: il
4: capello.
3: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
0: Le foto.
3: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
6: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
6: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci davamo un turno.
3: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
7: Buongiorno banda.
3: Ciao.
7: Ciao Chiara.
3: Ciao,
7: io
3: ciao.
7: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
3: Dai.
7: È in silenzio shampoo.
3: Mi sembra giusto.
4: Silenzio shampoo.
3: Avanti.
8: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
3: Cioè?
8: È budino Zoff.
3: Ella.
4: Mamma mia, aiuto.
3: Oh, grande portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
4: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
3: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
5: No.
3: Ascoltando.
5: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
4: E l'ha detto prima.
0: Sì.
5: No, ma anche nel 2012. Purtroppo. Poi dopo 4-5 anni ci ripensa.
4: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
3: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on challenge.
3: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
9: Comodoro dice la facciata.
3: Sì.
9: Non riesco a dormire perché vince la carussa.
3: Amore.
9: Ciao, Martina. Da Reggio Emilia.
3: Grande Martina da Reggio Emilia. In serata russa il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova.
4: Wow. Abbiamo altra roba o possiamo
5: piangere? Non voglio infierire.
4: Dai, cos'è successo agli
5: acqua? Sono arrivato all'ultimo capitolo.
4: Sì.
5: La discografia degli acqua.
4: Degli acqua.
3: Sì.
5: Sono tre dischi.
4: Sì.
0: Yes.
5: Il primo. Aquarium.
4: Sì.
5: Il secondo.
4: Sì.
5: Aquarius.
4: Sì.
5: Il terzo si chiama Megalomania.
3: Che fa ridere.
5: Perché? Ma che cazzo di discografia?
4: Per favore.
0: Non avevamo idee. Come on Barbie, let's challenge, vai.
3: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
4: sì, sì.
3: Cristiano Sappilo.
0: Ma scusa, perché lo fanno detto con i Gazzosa?
4: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
3: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
10: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
3: Chi è?
10: 00 fette.
3: La spia più famosa
4: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia ragazzi.
3: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
3: Qual è?
11: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
5: Famoso traffico di
3: Copenaghen.
4: Allora, chi ha vinto?
12: D'Amoro. It's fantastic, wonderful, in my body girl, imagination, professor, yes.
0: Come on Barbie, let's go party.
6: Meglio di sempre.
0: Meglio, meglio.
3: Vi è piaciuto?
6: Yes.
3: Bene.
0: Sì.
4: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
11: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
3: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
4: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
3: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
4: È gazzosa, dopo l'acqua. Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
3: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: tenori, pensando, sì, così immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro della ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui, bravo,
1: è lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo, e poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi, quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate, ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli, quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno, non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow!
1: Ah, SmackDown, mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Beh, fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamo in diretta.
0: Radio verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come si dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente,
1: il
2: no?
1: Sì,
0: che un po' alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì,
0: no? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano, è successo, più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno,
0: ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato. Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, l'ho vista. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: la regina in onda del Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti
1: un regalo.
2: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
7: Ciao, quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto, potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
1: Brava.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè? Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
2: Cosa?
0: Cosa è successo?
3: C'è Paolo.
1: Sì.
2: Roba legata al vino. Io
1: ma so no, roba legata all'acqua.
0: Aia!
2: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
3: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl. Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di...
0: Questa canzone.
2: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
3: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
2: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di...
2: No, beh, adesso, adesso i titoli... No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno...
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
2: Acqua azzurra, acqua chiara?
1: No, aspetta, non vale. Una.
2: Ma come una?
0: Barbie Girl.
2: Ma non è possibile.
1: Ci avete frantumato il...
2: Ma non è
1: per
2: vero.
1: 30 anni.
3: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
0: I nostri giallis
2: praticamente.
3: Sì.
2: Ma guarda che questa è conosciuta.
3: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
3: Come si chiama? Euro Festival.
0: Eurovision. Song Contest. Dai, questa anche.
3: È sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati loro ospiti negli anni 2000.
3: Ma perché
1: e anche
3: non
1: lì
3: si sono
1: hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones e Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
2: La siete dimenticata.
4: Ora fanno le seratine a pomarance. Ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: Sono fatte le 7:31. Rome wasn't built in a day. Alla banda di R101 in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio. Mi sembra
0: già
1: un po'
0: che c'erano.
2: Quanto?
0: Potevano allora fare qualche parcheggio in più. Posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile. Ma dove, dove parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore. E non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio in vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente vicino al Pantheon.
1: Vicino al Pantheon,
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri, 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì, in garage praticamente.
0: Ma
3: dai,
0: che macchina devi avere? No. No, perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. E spalle in 260-12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
2: Ah,
0: era partita
2: per parcheggiare
0: da una...
2: l'auto, è un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Se stai vicino al Pantheon,
1: sì,
3: a Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casa. Attualmente c'è.
3: Ma se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto. Ed è un'isola intera.
2: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa montagna meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno. Sì?
4: Sono Flavio,
2: direttore. Ah, è arrivato.
4: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
2: certo,
4: va bene.
0: Ho come posa cenere, ecco.
1: Flavio,
4: sì,
1: è vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
4: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E
4: scusate,
3: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
4: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso l'auto.
4: Buongiorno ragazzi, come state?
2: Bene,
0: buongiorno.
3: Oh, che fine hai fatto?
4: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il vaffa.
2: È strano, stamattina.
4: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente. Non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto l'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, per dire.
4: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
4: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
4: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
2: Nel bagagliaio.
4: Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso,
1: Come? Fastidioso?
4: Sì. Non so cosa vuol dire va fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara, l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
2: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
4: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un
4: pronto.
1: Abria, ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
4: No, non vengo.
1: Chi è?
4: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
4: Vorrei ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi
3: peli. Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda.

R101. R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro della... ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui. Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto faro tra mio figlio sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo

0: Hai ragione.
1: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano, è successo più di 26 ore sono stati in coda per
2: infatti,
1: un orologio.
2: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
1: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
3: Buongiorno banda, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno
3: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
4: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta e la sera dopo ancora un'altra volta.
2: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
4: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire
2: una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro 56 volte.
5: Sperando in un finale diverso.
1: Forse quello.
4: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato. Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Sono riuscite, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
5: È vera. Questa cosa è vera.
4: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
1: Delle tante comparse, ma si vede, si nota.
2: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda
4: anche
1: la regina in onda nel Proce Diavolo.
2: Questo vi dovevo,
4: grazie.
2: Per oggi
5: avrei dovuto farla io.
2: Superare.
4: Prendi la tua valigia e
1: vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti
4: un regalo.
5: È andato via davvero.
1: Ma ne approfitta, si fa
2: Cristiano.
1: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
5: Se ne vanno tutti.
1: Ma non è che ci siete voi.
7: Ciao, quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
1: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
4: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
1: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè? Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
2: Cosa
0: è successo?
3: C'è Paolo.
1: Sì.
2: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
2: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
4: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
4: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
2: negli
1: ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto, sì. Perché sono quelli di
0: ma non fanno
2: un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta, gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
4: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
2: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di?
2: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
2: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale.
0: Una.
2: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato il.
2: Ma non è
1: per
2: vero.
1: 30 anni.
4: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
3: I nostri sono i Jalis praticamente.
4: Sì.
2: Ma guarda che. Questa
4: avrebbero,
2: è conosciuta.
4: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
4: Come si chiama? Euro Festival.
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
4: Sonorità proprio da Eurovision.
1: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
4: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
3: C'era anche questa.
2: Cosa devi dimenticare?
3: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete. Here we go!

0: 8:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101 in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio. Mi sembra
0: già
1: un po'
0: che c'erano.
2: Quanto?
0: Potevano allora fare qualche parcheggio in più.
1: Posto,
0: e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma
3: dove,
1: che
3: dove
1: so
3: parcheggi?
1: Allora,
0: è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore. E non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio in vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che
3: dai
0: macchina devi avere?
3: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Esatto.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco, che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da una
4: l'auto, è un po' scomodo, però
1: è un po' fuori spazio.
3: Spesso se stai vicino al Pantheon
4: sì
3: a Roma.
4: Sì.
1: Beh, parcheggi sull'isola greca che poi viene a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ah, ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
4: cosa
0: la tua casa. Attualmente
3: se
0: c'è
3: se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto. Ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in
1: sì,
4: montagna.
1: Sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna
1: meno di un posto auto a Roma.
0: Partirà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno. Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio,
5: sì. Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
5: Hai ragione.
3: Il vibriatore parcheggia a Pianosa, visto che è piatta, la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire, scusa,
0: sì,
5: è Gattuso.
0: Ah, lei parcheggia
5: Gattuso
0: l'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un VIP che stamattina va che ci scappa il vaffa.
4: Ah, strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Mancini non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate, cosa ha vinto Mancini?
3: L'europeo nel 2021
1: ha vinto il Montepremi,
0: sì, dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè, insomma.
5: Ma allora se mi dici che mi dai della nazionale mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra
1: quale?
5: Che non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
5: So. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso,
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire va fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara. Che l'ha sentito dire a Stefano di Uomini
0: di
5: e Donne.
0: Sì. Sì,
1: comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? Bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un
5: pronto.
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda di

0: mercoledì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché...
2: Come una chiamata scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una, le cosa, noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No, no, no.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' di esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, no, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei scoiattoli, capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cambiamo, cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smetti, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì,
4: quando... quando a Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana,
1: è vero,
5: il mercoledì col giro di boa,
3: come vola il tempo,
0: veramente tutto intorno. Leonardo Fiaschi,
3: era giovedì ieri. Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
3: No. No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
3: Io la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sembra le noccioline. No? Che ci racconta i miei figli?
0: Ti cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
6: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua. Adesso vado.
0: Ti porterò
6: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte, vabbè, avete le più buone del
6: brava,
0: mondo.
6: Brava, Chiara, brava.
1: Oh. Allora, chi ha vinto? Lisbona o Roma?
6: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
3: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa, che no, c'è, allora, una partita ieri sera.
6: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
6: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0, per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
6: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con
1: per
6: polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio,
0: un faro
1: c'è,
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
3: Hai ragione, Paolo.
0: Ah, Filippo Bisciglia è qui con noi.
3: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Buscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
6: Ciglia.
1: Scusami, ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
6: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
6: De Ciglio.
1: De Ciglio, che Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel.
1: Quella
0: quell'evento
1: cosa...
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
4: Ragazzi,
1: finalmente è il momento.
4: Ho da andare a vedere Sfera e basta.
1: Davvero.
6: Con tutta questa
0: voglia. Non vedi l'ora quindi?
4: Non vedo l'ora.
6: Ci credo
4: sente?
6: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
6: voglio una foto.
4: Dai. E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto.

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
2: Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che forse giro fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che fai di bello? Raccontaci, cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante
0: musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: è
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete bene in mente questo nome perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: The song on Igor. I mama było. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Quasi sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brava.

0: vita
1: no, soffra di vita.
2: Il primo divertente non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
4: È così che funziona.
3: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
4: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì.
4: I Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
3: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
5: I Paolodini.
0: Budini tattici nucleari.
5: Vi devo dare una notizia drammatica.
4: Wow. Si sono riuniti gli acqua.
5: Gli acqua erano in tre.
4: No,
5: sì.
4: E allora cosa dire?
5: No,
4: c'era da portare un feretro.
5: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
5: due.
0: Il terzo?
4: Ci sono celle. Che Enda sta a guardare
3: il
4: capello.
3: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
0: Le foto.
3: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
6: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
6: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
3: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
7: Buongiorno banda.
3: Ciao.
7: Ciao Chiara.
3: Ciao,
7: io
3: ciao.
7: Invece non parlo più con il mio parrucchiere.
3: Dai.
7: È in silenzio shampoo.
3: Mi sembra giusto.
4: Silenzio shampoo.
3: Avanti.
8: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
3: Cioè?
8: È budino Zoff.
3: Ella.
4: Mamma mia, aiuto.
3: Oh, grande portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
4: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
3: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
5: No.
3: Ascoltando.
5: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
4: E l'ha detto prima.
0: Sì.
5: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensa.
4: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
3: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
3: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
9: Comodoro
3: di
9: Cialapattata.
3: Sì.
9: Non riesco a dormire perché vince la Tarussa. Ciao, Martina. Da Reggio Emilia.
3: Grande Martina da Reggio Emilia. In Sarata Russa il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova.
4: Wow. Abbiamo altra roba o possiamo
5: Scusate. Non voglio infierire.
4: Dai, cos'è successo agli
5: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
4: Sì.
5: La discografia degli acqua.
3: Sì.
5: Sono tre dischi.
4: Sì.
0: Yes.
5: Il primo. Aquarium.
4: Sì.
5: Il secondo.
4: Sì.
5: Aquarius.
4: Sì.
5: Il terzo si chiama Megalomania.
3: Che fa ridere?
5: Perché? Ma che cazzo di discografia?
4: Per favore!
0: Non avevamo idee. Come on Barbie, let's challenge, vai!
3: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
4: sì,
3: sì, Cristiano Sappilo.
4: Cane.
0: Ma scusa, perché lo fanno detto con i Gazzosa?
4: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
3: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
10: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
3: Chi è?
10: 00 fette.
3: La spia più famosa
4: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia ragazzi.
3: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
3: Qual è?
11: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
5: Famoso traffico di
3: Copenaghen. D'Amoro!
4: Allora, chi ha vinto?
6: D'Amoro! This fantastic water bubble in my body girl! Imagination! Professor Jensen!
0: Come on Barbie, let's go party!
6: Meglio di sempre.
0: Meglio, meglio.
3: Vi è piaciuto?
0: Yes.
3: Bene.
0: Sì.
4: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
11: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
3: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
4: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
3: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
4: È gazzosa, dopo l'acqua. Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
3: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: forza. Ma gliela scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Vabbè. Tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano
0: Militello
1: trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare
3: di Cristiano.
0: Quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei scoiattoli capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smetti, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì,
4: quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi.
2: Era giovedì ieri. Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: Sì, la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provolo, dammi un po' di cose, niente. Sì, sempre le noccioline, no? Che ci racconta i miei figli.
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altro che colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io... Non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi vi può aver spiegate cosa c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo

0: Siamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale, certo. Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
2: un faro.
1: Un faro c'è
0: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
2: Filippo Bisciglia è qui con noi.
3: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guscini.
2: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno, quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
2: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e ho detto di dovere.
0: Ma Bisciglia era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
4: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
4: De Ciglio.
1: De Ciglio, di Ciglia.
2: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel.
1: Quella
2: quell'evento
1: cosa...
2: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
0: Ragazzi,
1: finalmente è il momento.
0: Però da andare a vedere Sfera e basta.
1: Davvero.
4: Con tutta questa
2: non vedi
4: voglia.
2: L'ora quindi
0: non vedo l'ora.
4: Ci credo
0: sente?
4: Mai
0: no come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
4: voglio una foto
0: e la farò
2: una bella avventura con tua figlia, è perfetto.

0: Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Ah, yeah!
2: Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che giro fa.
2: Però vedi, è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che
2: Zoe.
0: Fai di bello? Raccontaci, cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: L.
4: Alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana, concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mr.
2: Con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Schilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete bene in mente questo nome perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: Zakochany gór i mama było. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida alla

0: coltello come un
1: bacio. Il giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. Yeah. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
4: Sì, è vero.
3: I Budini Molli si
4: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
3: I Paolodini.
4: I Budini Tattici Nucleari.
5: Ti devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti.
5: Gli acqua erano in tre.
3: No,
5: sì.
3: E allora che cosa dire?
5: No, c'era da portare un feretro. Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
4: Vuoi fare
5: due.
4: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che è da sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
3: le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
6: La terza sono io. Sì.
4: Ah, già, è vero.
6: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Ciao Chiara.
2: Ciao,
7: io
2: ciao.
7: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
7: È in silenzio shampoo.
2: Beh, mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
7: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
7: È budino Zoff.
2: E là.
3: aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio,
4: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai
5: No,
2: ascoltando.
5: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
4: Sì.
5: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
8: Il pomodoro dice la facciata.
2: Sì.
8: Non riesco a dormire perché è l'insalata russa.
2: Amore.
8: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa e il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
5: piangere?
3: Scusate,
5: non voglio infierire.
3: Cosa è successo agli
5: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
5: La discografia degli acqua.
2: Sì.
5: Sono tre dischi.
3: Sì.
4: Yes.
5: Il primo, Aquarium.
3: Sì.
5: Il secondo,
3: sì.
5: Aquarius.
3: Sì.
5: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
5: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore,
2: non
0: avevamo idee. Come on Bobby, let's challenge, vai.
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì, sì.
2: Cristiano,
3: oh,
2: sappilo.
4: Ma scusa, perché io fanno un duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
9: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
9: 00 fette.
2: La spia più famosa
3: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
10: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
5: Il famoso traffico di
2: Copenaghen. Fabio D'Amoro!
3: Allora, chi ha vinto?
6: D'Amoro! It's fantastic! What a Bobby Down! In my body girl! Imagination! Professor Jensen!
0: Come on Bobby, let's go party!
6: Meglio di sempre!
3: Meglio, meglio.
2: Vi è piaciuto?
6: Yes.
2: Bene.
4: Sì. Quindi
3: chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
10: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, se in quanto metti, regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
4: È gazzosa,
2: è
4: dopo
2: gazzosa.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Ma diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro della ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui, bravo,
1: è lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo, e poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate, ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow!
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come se dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente,
1: è
2: no?
1: Sì.
0: Che un po' alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Vabbè, ma le sedie quelle da cinema.
1: Sedie di zucca. Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore. Sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno,
0: ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato. Si sono addormentate al decimo minuto.
1: No.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda nel Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti un regalo.
1: È andato davvero.
2: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto, potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao, Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: 21, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101 in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio. Mi sembra
0: già
1: un po'
0: che c'erano.
2: Quanto?
0: Potevano allora, fare qualche parcheggio in più.
1: Posto,
0: e invece.
1: Posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma che
3: dove
1: so?
3: Parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore. E non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: Un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Esatto.
1: Sì, esatto. E spalle in 260-12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da
4: l'auto. È un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Spesso se stai vicino al Pantheon
1: sì.
3: A Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
4: cosa
0: la tua casa. Attualmente
3: se
0: c'è.
3: Se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto. Ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna.
1: Meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro a novembre, la venderanno. Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
5: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: L'abbriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa,
0: sì.
5: È Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un VIP che stamattina va che ci scappa il baffo.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente. Non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
5: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
5: Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso,
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia è nuova, me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesca a rispondere. Come
0: si fa a rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un Calabria, ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso.
1: Stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie Ringhio Gattuso, alla banda.

0: 26 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma, lasciami nel mio dolore. Successo? Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè? Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
2: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa è successo?
3: C'è Paolo.
1: Sì.
2: Roba legata al vino. Io
1: ma no, no, no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
2: Ah, ecco, peggio.
1: Si sono
2: ho già capito.
1: Si sono sciolti.
3: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl. Dopo...
2: Ah!
3: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni dopo, si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: Come Bubble. Questa canzone.
2: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
3: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits?
3: Sì.
1: Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
2: Ma guarda che in realtà io ricordo perché ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un altro. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
2: No, beh, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
2: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale.
0: Una.
2: Ma come una?
0: Barbie Girl.
2: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato il.
2: Ma
1: per,
2: non è
1: per
2: vero.
1: 30 anni.
3: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
0: Ah, questa anche.
4: I nostri sono i Jalisse praticamente.
3: Sì.
2: Ma guarda che.
3: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
3: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
3: È sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
3: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate e raccontateci ciò che volete.

0: giovedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè? Ragazzi,
1: allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: come una scoiattolina
1: e che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione, una
0: le cosa noccioline del... No, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara,
0: sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina,
3: no, lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami? O cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: Quando fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì.
4: Sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero!
5: Il mercoledì col giro di boa.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi!
2: Era giovedì
0: ieri.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: La scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline, no? Che ci racconta i miei figli.
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: mondo.
0: Brava
3: Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona, credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi, dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è, allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea.
0: Ah,
3: quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0, per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio,
0: un faro
1: c'è,
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
2: Ragione Paolo.
0: Ah, Filippo Bisciglia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
3: Figlia.
1: Ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, che okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel. Quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
4: Ragazzi,
1: finalmente è il momento.
4: Ho da andare a vedere Sfera e basta.
3: Davvero. Con tutta questa
0: non
3: voglia.
0: Vedi l'ora quindi?
4: Non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo mai.
4: No, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
4: Dai. E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Via.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Dicevo, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui. Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano con sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente,
1: il
2: no?
1: Sì.
0: Che un po', certo, alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
1: No?
0: La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo, più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Cos'è quello?
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, l'ho vista. Questa cosa è vera.
1: Sì, sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda del procediamo.
4: Vabbè, questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per una casa, per oggi
2: avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.

0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
1: Guarda, ciao, vado a vedere, vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti
2: regalo.
1: È andato
2: davvero.
3: È andato via davvero.
2: Ma
0: ne approfitta, si fa.
4: Cristiano,
0: vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
1: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
5: Ciao, Chiara. Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
2: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 101.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più,
1: posto,
0: e invece...
1: Posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma che... accanto alla Papa Mobile.
1: Ma
3: dove,
1: che
3: dove
1: so?
3: Parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio... vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: Un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta,
3: e poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma
3: dai,
0: che macchina devi avere?
3: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Esatto.
1: Sì, esatto. E spade in 12 metri quadri,
0: pazzesco, che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da una...
4: l'auto. È un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Se stai vicino al Pantheon,
1: sì.
3: A Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
4: cosa
0: la tua casetta. Attualmente
3: cioè,
0: c'è.
3: Se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto, ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
5: Sì? Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
0: Ho come posa cenere, ecco.
1: Flavio,
5: sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il Briatore parcheggia a Pianosa, visto che è piatta, e
5: scusate,
3: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
6: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
6: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffa.
4: È strano, stamattina.
6: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente. Non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto l'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, per dire.
6: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
6: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
6: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
6: Sì. Non so cosa vuol dire va fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara, l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
6: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
6: Pronto?
1: Calabria, ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
6: No, non vengo.
1: Chi è?
6: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia?
6: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso.

0: giugno i primi concerti di Vasco, in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino.
1: Ma no, no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: Ma
3: non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits?
2: Sì.
1: Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Ci avete frantumato il.
3: Ma non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
3: I nostri sono i Jalisse praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che. Questa è conosciuta.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma perché
1: e anche
2: non
1: lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

Viola, let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, ragazzi.
1: Allora, dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché...
2: Come ora chiamami scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una cosa, noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente. No,
0: perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smetti, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì.
4: Sa che deve correre più veloce della scoiattolina,
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi.
2: Era giovedì
0: le sue voci.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: Sì, la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provolo, dammi un po' di cose, niente. Sempre le broccioline. Che ci racconta i miei figli?
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io... Non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Ti porterò due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'era, allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: Siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale, sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi quest'estate, un miraggio
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
2: Ragione Paolo.
0: Ah, Filippo Biscilli è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Buscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, che Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel,
1: quella
0: quell'evento
1: cosa...
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
4: ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Ho da andare a vedere Sfera e basta, quella
3: bella. Con tutta questa
0: voglia. Non vedi l'ora quindi?
4: Non vedo l'ora.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
0: Dai.
4: E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto.

0: arrivati a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Ah, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che giro fa.
2: Però vedi, è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con Sinner.
0: Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che Zoe. Fai di bello? Raccontaci, cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: L.
4: Alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Schilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale,
4: oh,
0: tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: zakken in gor. In mama wil hoor. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida alla

0: coltello come un bacio.
1: Il vino divertente non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: In realtà, come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì, è vero.
3: I Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
3: I Paolo Dini.
0: I Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti.
4: Gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora cosa dire?
4: No, c'era da portare un feretro. Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che è da sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
3: Le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Ciao Chiara.
2: Ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Beh, mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
7: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
7: È budino Zoff.
2: E là.
3: Mamma mia, aiuto.
2: Oh, grande portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai
4: No.
2: Ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
8: Il pomodoro di cera passata.
2: Sì.
8: Non riesco a dormire perché è l'insalata russa.
2: Amore.
8: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa, il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
4: piangere? Non voglio infierire.
3: Dai, cosa è successo agli
4: altri? Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
3: Degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo. Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo.
3: Sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore!
2: Non
0: avevamo idee! Come on Barbie, let's go challenge, vai!
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì, sì.
2: Cristiano Sappilo.
0: Ma scusa, perché lo fanno un duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi! Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
9: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
9: 00 fette. E lui va.
2: La spia più famosa
3: tra i pezzi di 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
10: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di
2: Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
5: D'Amoro! This fantastic water bubble in my body girl! Imagination! Professor Jensen!
0: Come on Barbie, let's go party!
5: Meglio di sempre!
0: Meglio.
2: Vi è piaciuto?
5: Yes.
2: Bene!
0: Sì.
3: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
10: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio c'è, la Sardegna c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
0: È gazzosa, dopo gazzosa.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.